0: e fontane offrono un po' di sollievo. Chi può fugge in montagna, qui tra i freschi sentieri dell'altipiano di Asiago.
1: Siccome siamo in pensione negli ultimi anni cerchiamo di approfittare e affittiamo un appartamento nel periodo estivo.
0: L'ombra e il silenzio sono il vero lusso di questa estate torrida iniziata prima del solito.
2: Caldo che in questi giorni è un'emergenza anche in Francia. Il Servizio Meteorologico Nazionale prevede picchi di 41 gradi per oggi e in 35 dipartimenti, un terzo del paese, è stata indicata l'allerta rossa, un numero record. Vietata la vendita di alcolici durante gli eventi pubblici, in particolare oggi si celebra la festa della musica con concerti in tutto il paese e molti sono stati annullati proprio per le temperature insostenibili. Il caldo sarà particolarmente intenso nella regione di Parigi, dove qualcuno nuota anche nella Senna, e nel sud-ovest altri 45 dipartimenti sono in allerta arancione. Calcio, rimonta e vittoria nei minuti di recupero per la Germania con la doppietta di Undaf entrato dalla panchina, goleada per l'Olanda e per il Giappone, primo punticino in un mondiale per Curaçao, oggi Spagna, Arabia Saudita e Belgio, Iran. Maddalena Montecucco.
3: Avanti un'altra, la Germania di Nagelsmann vince, rimonta e all'ultimo minuto 2-1 contro la Costa d'Avorio e passa il turno. Non un match semplice per la Mannschaft, che si trova sotto dopo il gol siglato dall'ivoriano ed ex milanista Kessié. Ma la doppietta di Undav fa sorridere i tedeschi, che restano tra i candidati più accreditati per andare in fondo a questo mondiale. Intanto si sveglia, e che risveglio, l'Olanda. Dopo il deludente pareggio d'esordio contro il Giappone, gli Orange contro la Svezia sfoderano tutta la loro potenza di fuoco e vincono con un roboante 5-1. Segna tanto pure il Giappone contro la Tunisia, finisce 4-0 con i nipponici, a 4 punti candidati a passare il turno. Situazione disastrosa invece per la Tunisia, dopo due partite a quota 0 punti, una sola rete segnata e ben 9 subite. A nulla è valso il cambio in panchina. Serata storica invece per Curaçao, la nazionale della piccola isola caraibica fa 0-0 contro l'Ecuador e festeggia il suo primo punto in un mondiale. Alle 18 italiane si riparte, in campo la Spagna contro l'Arabia Saudita, la Roja non segna da 289 minuti in un mondiale e deve assolutamente vincere per restare al passo con le altre big.
2: Cinema, arriva in Italia il teen drama con cui Tommy Dorfman esordisce alla regia, si chiama Ti auguro ogni bene, parla di identità, accettazione e rinascita. Martina Proietti.
4: Parlami della tua famiglia.
5: Ben è uno studente delle superiori impegnato in un doloroso percorso di scoperta personale. Dopo aver fatto coming out come persona non binaria, viene allontanato dalla propria famiglia.
6: I miei hanno detto di andarmene perché sono non binario, non sono cis.
5: Ti auguro ogni bene, film d'esordio alla regia di Tommy Dorfman, è tratto dall'omonimo romanzo bestseller di Mason Deaver. Mi è sembrato davvero importante raccontare la storia di Ben, racconta la regista. Sono cresciuta nel sud degli Stati Uniti e il libro è ambientato lì, so di cosa parlo. Costretto a ricominciare da capo, Ben trova rifugio dalla sorella e dal marito. In una nuova scuola incontra un insegnante che lo aiuterà a ritrovare fiducia in se stesso. Interpretare Ben è stato il sogno della mia vita, dice il protagonista Corey Fogelmanis. Mi piacciono molto i personaggi che cercano se stessi.
7: Non potete dirmi come devo vivere!
8: I think Trump 2.0 has made it incredibly...
5: In questo contesto politico, Trump ha reso incredibilmente più pericoloso essere una persona queer in America, conclude Dorfman. Vivere lì è davvero soffocante.
9: Basta con la depressione alla euforia, a nessuno importa della tua identità di genere.
10: Quello che vuole dire è che noi ti amiamo a prescindere.
2: Prima di salutarvi vi lasciamo al nostro fuorilinea, che oggi parte dalla pittura ma arriva fino ai cartoni animati. Il TG3 oggi torna qualche minuto dopo le 14:10. Grazie per essere stati con noi e buona domenica a tutti.

Margherita di Venere e La primavera di Botticelli, due capolavori che hanno ora una nuova collocazione nelle Gallerie degli Uffizi a Firenze, uno di fronte all'altro, in un dialogo visivo inedito che caratterizza un rinnovato allestimento permanente, che non riguarda solo la disposizione, ma anche la presenza di teche integrate per garantire la protezione di diverse opere. Buongiorno e bentornati a Fuorilinea. Le Gallerie degli Uffizi si rinnovano con un nuovo percorso espositivo nelle sale dedicate

0: maestro del Rinascimento, Sandro Botticelli, e con l'introduzione anche di strumenti digitali per l'approfondimento. Un progetto che non finisce qui, ma che proseguirà con nuovi riallestimenti. Oli e Benji è il manga più amato sul calcio, ispiratore di molti campioni che oggi sono ai mondiali. Noi ad Etna Comics abbiamo incontrato l'autore giapponese.
1: Yoichi Takahashi, il creatore di Capitan Tsubasa, per noi italiani Oli e Benji. Il manga inizia nel 1981. In Giappone a quell'epoca lo sport nazionale è il baseball, lui guarda invece al calcio. Da dove gli viene questa ispirazione?
2: Sono stati i mondiali in Argentina del 1978, poi i mondiali Under 20 in Giappone l'anno dopo, c'era anche Maradona. In quel momento mi sono innamorato del calcio e ho deciso di dedicargli un manga per farlo conoscere nel mio paese.
1: Il maestro è famoso per portare nel calcio una variazione spazio-temporale, una distorsione del campo di calcio, del pallone.
2: Le azioni sembrano durare tanto perché do molto spazio alle emozioni e ai pensieri dei personaggi. Per me era importante mostrare al pubblico non tanto il giocatore che segna, ma le sue emozioni in campo.
3: Catapulta! Infernale!
1: Il suo manga apre le porte al vero calcio giapponese. Tra i giovani lettori, una ventina di anni dopo, escono dei veri campioni internazionali. Nakata fece vincere lo scudetto alla Roma nel 2001.
2: Nakata mi ha detto che da bambino leggeva il mio manga e si allenava a fare la rovesciata come Ollie sulla sabbia.
4: Nakata, destro, ide! Nakata!
2: Quando è arrivato nella vostra Serie A, noi giapponesi eravamo felicissimi. Ci fece capire che eravamo pronti per i campionati internazionali e per la Coppa del Mondo.
1: Sono 8 edizioni consecutive che il Giappone si qualifica ai mondiali, l'Italia invece dalle ultime 3 edizioni non riesce ad arrivare alla fase finale. Qual è il consiglio che potrebbe dare, fumettistico ma reale, per riprendere la strada del calcio vittorioso per l'Italia?
2: È una domanda difficile. L'Italia ha una grandissima storia calcistica, non posso certo giudicarla io. Il mio consiglio è di investire sui giovani, di far crescere talenti partendo dal basso, dalle società sportive. E posso dire cosa ha reso campioni Oli e Benji: avevano una incrollabile dedizione e spirito di sacrificio per il risultato.
0: Si terrà il prossimo fine settimana ad Alberobello il Ground Up Festival, che porterà in Puglia una selezione molto originale di musicisti internazionali.

0: approdato in Europa e da venerdì prossimo tornerà per 3 giorni in Puglia ad Alberobello.
1: You know, I think there's a lot of festivals you go to where it's just some ugly.
2: Ci sono tanti festival che si tengono in qualche brutto campo aperto sul quale è stato montato un palco. Sembrano tutti uguali. Volevo invece creare una sensazione di unità tra il luogo, la musica e i musicisti. E Alberobello è il posto perfetto per il suo aspetto iconico, ma soprattutto perché tutti sono stati molto accoglienti.
1: People have been very, very welcoming.
0: Due palchi ospiteranno una selezione molto originale di artisti internazionali. Si va dalla polistrumentista catalana Lao Noa a Marc Juliana, tra i batteristi più innovativi in circolazione.
2: La filosofia dietro al Ground Up Festival è la stessa della nostra etichetta discografica: mettere artisti incredibili che non sono ancora molto famosi di fronte ad ascoltatori che siano curiosi di scoprire nuove sonorità.
1: Getting new sounds into their ears.
0: Delle 3 serate saranno proprio gli Snarky Puppy, che si esibiranno con 3 artisti italiani molto diversi tra loro: il chitarrista Matteo Mancuso, il trombonista Gianluca Petrella e Serena Brancala.
2: Penso che ci siano molti musicisti che vengono dalla Spagna, dall'Italia o dalla Francia che stanno facendo cose davvero speciali e penso che per il pubblico italiano che viene al festival sia importante sapere che ci sono persone che rappresentano ad alto livello il loro paese sulla scena musicale globale.
3: Una mostra al Parco Archeologico del Colosseo racconta il legame storico e mitologico tra la città di Troia e Roma.
4: Cantami, o diva del peli di Achille, l'ira funesta che infinite addusse lutti agli Achei. Nella mostra Troia e Roma, miti, leggende e storie del Mediterraneo antico, l'incipit dell'Iliade, che tutti gli studenti ben conoscono, l'epica dell'eroe della guerra, un mito fondativo con una grande forza narrativa.
5: Grazie alle testimonianze archeologiche si può confermare che il racconto omerico, il racconto dei cicli omerici, è una realtà storica concreta, reale.
4: E l'esposizione che si è aperta a Roma nel Parco Archeologico del Colosseo fino al 18 ottobre permette di vedere quelle evidenze archeologiche che dimostrano come dietro il mito della distruzione ci sia una sedimentazione storica.
6: La mostra raccoglie più di 300 pezzi, di cui 200 provengono dalla Turchia, e racconta la plurimillenaria storia di Troia e anche il mito, la leggenda di Enea da Troia a Roma, un mito che in realtà la scienza ha negli ultimi tempi, diciamo, reso realtà storica.
7: Le discussioni sulla reale esistenza di Troia sono iniziate nel XIX secolo. In mostra abbiamo un testo risalente al periodo Hittita che la testimonia. È uno dei reperti più importanti che abbiamo portato in Italia.
4: Un percorso articolato in varie sezioni che arriva fino a Romolo e Remo e alla fondazione di Roma. Tutto questo è anche provato da testi, oggetti d'arte di uso comune, in cui ritroviamo le gesta di eroi.
5: Come ad esempio il famoso sarcofago di età imperiale con la raffigurazione di Ettore, di Achille, Ulisse ed alcuni dei protagonisti della guerra.
6: La mostra è un'operazione di alto valore scientifico ma anche di diplomazia culturale, quindi sancisce un gemellaggio storico-culturale plurimillenario tra Italia e Turchia.
3: E per oggi Fuorilinea finisce qui, continuate a seguirci e scriveteci a tg3cultura@rai.it. Noi torniamo domenica prossima, da tutti noi una buona giornata.
8: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
9: Giornata calda e soleggiata per le regioni settentrionali, ma nel pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno formarsi in area alpina o prealpina, raggiungendo localmente anche le zone pianeggianti. Per le regioni centrali, molto sole lungo le coste, anche qui tuttavia nelle ore più calde nubi imponenti potranno formarsi lungo la dorsale appenninica, dando origine a isolati rovesci o temporali. Meridione

0: peninsulare dove il sole splenderà da mattina a sera, poche le nubi, qualche nube in più lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio, ma in questo caso rimane molto bassa la probabilità di pioggia. Situazione che ritroviamo molto simile per le due isole maggiori, quindi giornata soleggiata, possibile formazione di qualche nube più compatta nelle ore centrali, rimane bassa la probabilità di isolati rovesci, ventilazione debole a regime di brezza. E domani una situazione del tempo molto simile, giornata per lo più soleggiata, ma nelle ore calde isolati rovesci o temporali potranno formarsi sui monti, dunque lungo l'arco alpino o lungo la dorsale appenninica, raggiungendo localmente anche le coste. Temperature molto elevate che oggi toccano i 39 gradi nelle zone di pianura del nord e nelle zone interne di Umbria, Lazio, Toscana e Sardegna.
1: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.

0: La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. La Costituzione stabilisce all'articolo 6 che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. La lingua non esclude, ma include. Le minoranze non sono discriminate, ma rispettate, e la Repubblica non si limita a riconoscerle, ma si impegna a tutelarle. La legge riconosce 12 comunità linguistiche definite storiche, presenti sul territorio nazionale, che parlano una lingua diversa dall'italiano. Albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
1: Con Monica Maggioni, Newsroom Doc, oggi alle 14.30 su Rai 3. Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi, domani alle 21.15 su Rai 3.

0: Oggi siamo qui perché abbiamo appunto accompagnato il nostro cucciolo Lucky e in quanto abbiamo scoperto una malattia congenita rara. Il 28 febbraio, a seguito di un weekend in pensione, nel momento in cui abbiamo preso Lucky, era molto stanco per vari giorni e quindi ci siamo preoccupati e abbiamo approfondito la cosa portandolo dal veterinario.
1: L'abbiamo lasciato questi 3 giorni e ce lo siamo ripresi che era smontato, non cammina più, si chiudono gli occhi, sangue agli occhi. Noi siamo stati 10 giorni tutte le sere pronto di soccorso per controllarlo, però il cane per noi, per me soprattutto e poi per noi, è meglio delle persone.
0: È un amico, migliore amico.
1: Questo è uno dei momenti più difficili della nostra vita. Cioè, noi cerchiamo di vivere questa situazione in maniera diversa, dicendo magari è una fortuna che è capitato mo, che è giovane, perché se si leggeva questo problema tra 4-5 anni è capace che non si poteva fare più niente, quindi
0: infatti il dottore ce l'ha detto, magari peggiorava e non si poteva neanche proprio pensare di operare.
2: Lui ha 3 problemi principali. Il problema principale, no? Questa è la sua testa.

0: in fondo alla sua testa questo dovrebbe essere una righetta e basta, no? Perché questo liquido qua dovrebbe passare qui, andarsene giù lungo il suo midollo spinale, tutto dritto. Invece qua si forma questo accumulo di liquido. Lucky è un giovane labrador, è un cucciolone, è stato inviato alla nostra attenzione da un'altra clinica dove ha fatto una risonanza magnetica perché aveva una incoordinazione e una debolezza molto importante. La risonanza magnetica che è stata eseguita ha evidenziato una malformazione complessa perché ha un idrocefalo, cioè un accumulo di liquido a livello cerebrale, una dilatazione del sistema ventricolare dove, lungo il quale dovrebbe decorrere questo liquido e soprattutto la formazione di cisti multiple a livello del midollo spinale. Tutte queste nel complesso sono una singola malformazione che è un impedimento al flusso del liquido che normalmente si forma all'interno del nostro cervello e che scorre attraverso la nostra colonna vertebrale per essere assorbito in questo tragitto. Un collega in Inghilterra ha trattato un labrador mettendo un tubo qui dentro e drenando il liquido direttamente dalla parte più davanti al cervello, direttamente nell'addome.
1: Essendo che sono un'infermiera, so magari che significa mettere un drenaggio comunque per drenare un liquido nel cervello. Capisco che non è per niente una cosa semplice.
0: Se lui ha un risultato positivo, come il cane operato in Inghilterra, che ha avuto un beneficio da questo, con un quadro simile al suo, allora diciamo che ci evita di fare delle chirurgie più importanti. Se lui invece nel primi 4-8 settimane non tende a migliorare questo, poi rimane che lo riportiamo. Sarebbe meglio riportarlo in chirurgia per fare un secondo intervento e fare anche questo, creare questa comunicazione con questo punto qua. Abbiamo scelto questo intervento perché comunque tra le opzioni che avevamo è quello che ha meno rischi di complicanze e di aggravamento soprattutto. La scommessa è di dire se la portata di questo tubo, okay, che come tutti i sistemi idraulici sono portata, è uguale a quella che lui produce. Okay. Perché se ne produce tantissimissimo più di quello che può passare dentro il tubo, lo accumula comunque, magari un po' di meno, però accumula.
2: Fa una delle vostre mani.
0: Ok.
3: Grazie.
0: Questo è Lucky. Bisogna fare un'incisione qua. Almeno un'incisione qua e poi la via d'accesso per posizionarlo a livello cerebrale.
3: Figo.
4: Secondo noi, se deve vivere, deve vivere al massimo della forma che può avere un cane.
1: Non almeno dignitosa, cioè non che non può più giocare, non può più saltare, non può più correre, vedi i cani in giro, non ce la fa, non riesce a giocare con una pallina.
4: Cioè, nonostante non sta bene, comunque la notte viene nella camera, si dà la forza, si dà la forza per salire sul letto, cosa che lui non ce la fa, perché proprio vuole stare vicino a noi, ancora più vicino a noi. Cioè, noi se abbiamo l'1% di possibilità, ci andiamo a giocare per l'1% di possibilità. Almeno abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare.
0: Davide e Martina sono una coppia giovane, hanno un figlio, una coppia dinamica, lavorano entrambi, hanno preso una decisione in un tempo brevissimo e questa è la cosa più importante che spero ci permetterà di salvare la vita a Lucky. Il salto del buio tocca farlo, insomma, quando un animale giovane ha un problema grave penso che sia importante dargli una chance per quanto rischiosa possa essere.
4: Dice il dottore che Lucky è il terzo caso che sta curando in tutta la sua carriera.
0: Il trattamento di questa malformazione è molto complesso e negli ultimi 20 anni abbiamo operato un paio di casi e quindi in questi casi di solito facciamo una specie di tavola rotonda tra diversi specialisti europei condividendo le immagini e cercando di trovare la soluzione più ideale in team. Tecnicamente non è un intervento estremamente complesso per un neurochirurgo, è un intervento che però ha numerose insidie e problematiche, in particolar modo perché la vita futura di Lucky sarà affidata al fatto che questo tubo in silicone lungo circa 1,20 m

0: qualche millimetro di diametro, sia in grado di condurre il liquido dal cervello fino in addome in modo continuativo, senza occludersi e soprattutto senza sconnettersi.
1: Ci ha dato solo tanto amore, dal primo giorno, da subito. È un amore, penso, incondizionato, puro e indescrivibile.
2: È insostituibile per me. Cioè, è come io ti faccio una domanda e a te, mo, sostituisci tua mamma? A posto, siamo risposti. Io questa sera, sicuramente lo penserò, sarà una notte, un'altra notte particolare. Tanto due sono state le notti particolari, quando è nato Diego e questa è la notte di laghi. La notte è il mio compleanno. Cane, si opera il mio compleanno. Prego questo, che almeno il mio regalo è che laghi torna, così almeno mercoledì festeggio con lui.
0: Adesso Lucky sta uscendo dal blocco operatorio, sta bene, tutte le funzioni sono mantenute, sta facendo un buon risveglio d'anestesia. Ci aspettiamo di passare attraverso le prime 24 ore nel modo più liscio possibile, perché sono sempre 24 ore in cui può succedere di tutto. Nel caso di Lucky stavano decidendo vita contro morte, senza chirurgia. La sua aspettativa di vita era di poche settimane. La vita con un cane malato è sempre difficile, e la vita con un cane malato neurologico ancora di più, e soprattutto sapere che la vita di Lucky dipende dal fatto che questo tubo in silicone rimanga nella posizione esatta in cui è stato fissato, che non si sconnetta, che non si occluda, che non si infiammi. Sono sicuro che Lucky sarà al centro di tutte le attenzioni nei prossimi anni.

0: Oggi abbiamo ricevuto quest'aquila per un controllo di questo problema alle zampe molto grave che stiamo cercando di combattere da un po' di tempo. La patologia si chiama pododermatite, condizionata dalla cattività, e questo è l'aspetto triste, tra virgolette. Rapaci in natura con questa patologia non si trovano. Quest'aquila purtroppo ce l'ha a un livello molto avanzato e stiamo cercando in tutti i modi, anche con la volontà dei proprietari, di arginarla. Le cause: lo scarso movimento e quindi una diminuzione della irrorazione sanguigna nei distretti del piede, piccole ferite che possono crearsi e che poi magari si infettano. Tutti questi fattori insieme fanno sì che animali detenuti in cattività possano sviluppare queste patologie. Abbiamo seguito un curettage, ovvero abbiamo rimosso il tessuto più superficiale, perché chiaramente il piede tende a guarire e a ricostituire la cute. Noi andiamo a demolire lo strato più superficiale per pulire sotto e stimolare la rigenerazione. Applichiamo il laser terapeutico per stimolare la rigenerazione dei tessuti. Dopodiché fasciamo con dei tessuti specifici che aiutano la rigenerazione, e poi arriviamo a una fase in cui non siamo più demolitivi ogni volta che facciamo le pulizie e lasciamo il tempo alla cute di riformarsi. Un processo lungo che seguiamo. È una patologia che, presa in tempo, curata bene e andando a lavorare sulle eventuali cause predisponenti, può anche essere debellata. Nei casi in cui per determinate circostanze è a uno stadio avanzato, può anche, quando viene curata, portare a delle recidive. Quando sarà finito tutto questo lungo processo, l'animale può tornare nella sua voliera e volare. Tra l'altro, volare è un'attività che aiuta il processo di guarigione completo.
1: Oggi torno a casa Axel dopo 2 giorni di ricovero, dopo un'operazione di stabilizzazione vertebrale. Già dopo la chirurgia lui era in grado di camminare autonomamente, non mostrava segni di dolore, quindi ci aspettiamo una ripresa anche abbastanza rapida.
2: A chi va per più?
3: Da lui.

0: Mio figlio si chiama Paolo. Già lo sapevamo che quando entrava andava da lui, perché è un animo in corpo. Proprio quello che fa Paolo, lui anche con mio marito, però con Paolo è tutta un'altra cosa.
1: Allora, innanzitutto le ferite non le dobbiamo toccare, mm-hmm. Ok, né pulire né nulla. Lo portiamo fuori con la pettorina, quindi magari mettete, non so, una sciarpetta intorno a una pettorina, ok, al collo, così che non vada a irritare la pelle. E i punti li possiamo togliere tra una quindicina di giorni. La cosa fondamentale adesso è che stia a riposo, assoluto. Sì. Quindi come una persona che subisce un intervento chirurgico importante dovrebbe stare allettata. Cerchiamo di evitare quanto più possibile gli sforzi che possono essere dati da salti, ok, sul divano, sul letto, questi li dobbiamo assolutamente evitare, perché c'è il rischio che l'impianto si rompa, ok? Quindi soprattutto nei primi 30 giorni è fondamentale il riposo assoluto.
2: Ha bisogno pure di fisioterapia, qualcosa?
1: Allora, l'ideale sì, sarebbe questo, perché comunque lui è ancora debole, è giusto per non fargli perdere il tono muscolare, insomma, per riprendere un pochino di coordinazione, però per il resto va tutto molto bene.
0: Sta bene e cammina e tutto quanto, e dobbiamo ringraziare insomma chi ha fatto questo intervento.
3: Grazie.
0: Arrivederci. Grazie. Sono felicissima. Confronto a quando l'abbiamo ricoverato, oggi mi sento più tranquilla.

0: Giulietta è una trovatella nel mio luogo di lavoro. Abitualmente dormiva sopra il faldone dei fax e quindi è stata un po' la nostra mascotte. Oggi sono qui perché ho scoperto che ha un carcinoma squamicellare a livello nasale. All'inizio aveva una piccola crosticina sul naso. Mi rego in un centro veterinario fuori Roma e questo medico vede Giulietta e subito lì, su un due piedi, mi fa una diagnosi di un mese e mezzo di vita, il che per me è stata quasi una doccia gelata, era un incubo, diciamo, che mi volevo risvegliare, no? Ho girato più istituti veterinari e finché sono arrivato qui e sembra che questo male che ha si trovi in superficie, quindi ci sono ottime possibilità, diciamo l'80% che vada a buon fine.
1: Oggi è venuta in visita Giulietta, una gatta sterilizzata di 5 anni di età, vista in visita la scorsa settimana perché presentava un sospetto carcinoma squamocellulare a carico della narice sinistra. L'TAC ha escluso un coinvolgimento del piano osseo e abbiamo fatto una biopsia che ci ha confermato il sospetto di carcinoma squamocellulare. Giulietta sarà sottoposta ad elettrocemioterapia, che è un trattamento che viene eseguito in anestesia generale perché è un trattamento doloroso. Prevede la somministrazione di un chemioterapico per via endovenosa e dopo un 8-10 minuti andremo ad applicare degli impulsi elettrici sulla sede del tumore. Questo trattamento ha una serie di vantaggi. Il primo è quello di evitare effetti collaterali sistemici da chemioterapia e il secondo, che è quello più importante, è quello di concentrare localmente il farmaco chemioterapico in modo da avere un maggiore effetto su quello che è appunto il trattamento del tumore.

livello di comprensione verso le altre persone. E comunque sia, da un amore incondizionato. Poi sento proprio che la sera sono più rilassato quando

A noi ci piace andare in moto, mette il piccolo caschetto davanti con la sacca e quindi andiamo a farsi le passeggiate. A tutti i costi deve guarire.

Il proprietario di Gioletta è stato bravo, è stato un proprietario molto attento ed è stato anche un proprietario compliante, perché comunque ci ha permesso di fare tutta una serie di indagini volte a inquadrare in maniera precisa il caso clinico.

0: quando non c'è nessuno e magari stai giù di morale, comunque sia là lei c'è sempre e in un certo senso riesce sempre a tirarti sulla giornata in una maniera o nell'altra.
1: È andato tutto bene, anche l'anestesia è stata stabile.
0: Okay.
1: È probabile che con una sola seduta riusciamo a ad ottenere una buona risposta.
0: Okay.
1: Poi ovviamente lei dovrà sempre essere sottoposta a controlli perché essendo comunque non solo un paziente oncologico ma anche un gatto a mantello bianco potrebbe andare incontro poi a recidiva.
0: Grazie di tutto.
2: Adesso che Giulietta torna a casa dovrà ricevere una cura a base di antinfiammatori, antidolorifici e medicazioni locali che possono accelerare il processo di guarigione. Il proprietario di Giulietta dovrà ovviamente valutare se lei svolge tutte le sue normali funzioni, quindi se riesce a mangiare senza particolare fastidio e chiaramente evitare che possa uscire all'esterno.
0: Diciamo da come stavo prima, che ero rassegnato e già mi ero fatto una specie di film che moriva, dove la dovevo mettere, come dovevo fare, la casa rimaneva vuota, quindi era proprio una scena diciamo abbastanza triste e adesso è come per incanto se qualcuno comunque sia per me è rinata e anche io appresso a lei sono rinato.

0: contenta della riuscita?
1: Sì, sì, sono molto contenta. Lui mi sembrava già una faccia diversa il giorno dopo la chirurgia, no?
0: Illuminato.
2: Sì, ma pure gli occhi, esatto, sembra...
1: Come se...
2: C'ha altri occhi proprio.
1: Sembra che avesse mal di testa, probabilmente.
0: Poi non parlo.
1: Esatto. Poi i punti li togliamo a 15 giorni, li può togliere lei senza venire fin qua.
3: Intanto, anche Benone, sta un bella verba oggi, voglia di fare, appetito non manca. Allora, il post-operatorio sarà abbastanza semplice perché dovrà osservare del periodo di riposo da attività intense o comunque vivaci, quindi fa proprio un post-operatorio tranquillo, passeggiata di 10 minuti, un quarto d'ora, cercate di evitare luoghi affollati da altri.

0: il suo migliore amico per qualche giorno, così evitiamo che faccia qualche salto emozioni di troppo, perché dobbiamo dare tempo ai tessuti che sono stati interessati dall'intervento di guarire. Le ferite sono già belle asciutte, non dovete avere una cura o accortezze particolari delle ferite, mantenerle pulite come sono in realtà adesso.
1: Ma lui adesso c'ha i cerotti?
0: No, adesso li abbiamo tolti, in realtà perché si è già formata la crosticina sopra. Le complicanze che non ci aspettiamo ma sono possibili sono un over drenaggio del drenaggio. Sì. Il drenaggio è tarato per una pressione standard per l'Aki, però può capitare che dreni più del normale e lui potrebbe avere degli effetti, delle specie di svenimenti o delle cosine che lo fanno stare molto più abbacchiato. Se vedete queste manifestazioni ci sentiamo. Potete accarezzarlo tranquillamente. Ero bello in forma, come sta?
2: Niente pizza fritta.
0: Niente pizza fritta, neanche montanarine.
1: Niente.
3: Ma baci, va, sei pronto?
1: Quando l'ho visto entrare ho provato un'emozione fortissima, inspiegabile. Anche un po' impressionante, però. Non me lo aspettavo questo taglio, un po' drastico. Però l'importante è che adesso si riprende, sta bene, sta sicuramente più sveglio rispetto a quando l'abbiamo portato, pure la postura la vedo molto più dritta.
3: Dammi un bacio, dammi un bacio.
1: Davide è stato in questi giorni con molta ansia, si è chiuso molto in sé, perché comunque non voleva parlare con nessuno, aveva comunque molta preoccupazione, perché per lui è proprio un migliore amico Lucky.
3: Vieni qua Lucky. The croquette e buh, e vieni. Vabbè, sono stati giorni particolari, diciamo, un po' tesi, però siamo stati positivi, diciamo, quindi ora dobbiamo solo aspettare che si rimette al 100%. Ora già che sta così, già lo sento che sta bene, però si sapeva, perché lui è forte, si sapeva. E pronto? Adesso cosa, un microfono? Come andata, già vederlo così per noi è una vittoria, poi piano piano cerchiamo di rimetterlo a dovere, diciamo.

0: Che tu abbia amato o odiato la tua famiglia d'origine, arriva sempre quel momento in cui i tuoi parenti te li vedrai tutti addosso. L'intolleranza di mio padre, il buon senso di mia madre e anche il sano menefreghismo di mio fratello. Non sopporto la gente, chi butta ancora la carta nel cassonetto della plastica, odio i film di Steven Seagal, ma amo il mio lavoro. A volte mi chiedo cosa resterà di me nella vita dei miei figli. Forse la musica o l'amore per gli animali, o magari solamente l'intolleranza per il genere umano.
1: Ero pieno di rabbia, pieno di odio, pieno di astio nei confronti un po' di tutto e di tutti, e quando guardo lui negli occhi mi sciolgo un po'.
2: Innanzitutto ci preoccupa la cosa di più, che lei possa star male e possa soffrire, e questa è una cosa che è
3: normale. Di non arrivare al distacco proprio,
2: esatto.
3: Perché la paura è quella.
0: Che vogliamo fare? Diciamo che abbiamo due opzioni.
4: Eccola.
0: Sempre la vita è tutta scelta.
4: Certo.
0: C'è solo due porte davanti, o la aggiustiamo con i farmaci o la riaggiustiamo in chirurgia.
5: Sviluppiamo nel tempo anche delle capacità, no? Che quando studiavamo all'università non pensavamo di dover sviluppare, ma in realtà invece poi è necessario questo, insomma, io lo dico sempre che l'ambulatorio veterinario è un mix di tante cose.

Buongiorno e buona domenica dal TG3 Lis. In primo piano ancora lo scontro diplomatico a distanza tra Trump e la Premier Meloni. Dopo le scintille delle scorse ore su consenso e basi militari negate dall'Italia, oggi la Presidente del Consiglio è arrivata a Gemona del Friuli per partecipare al raduno degli alpini del Triveneto. Da Roma, intanto, filtra la necessità di raffreddare la tensione con gli Stati Uniti e il ministro Tajani afferma da Trump dichiarazioni incomprensibili, ma le nostre relazioni bilaterali restano solide. Passano alla cosiddetta fase 2 i negoziati tra Stati Uniti e Iran, colloqui al via oggi a Lucerna in Svizzera, dove è arrivato anche il vicepresidente americano Vance. Trattative complesse, tra i punti più spinosi il destino dell'uranio arricchito posseduto da Teheran e i futuri assetti dello stretto di Hormuz. Intanto però non si fermano i combattimenti in Libano e il governo israeliano annuncia resteremo ancora per anni. Alla preghiera dell'Angelus poco fa Papa Leone affacciato su Piazza San Pietro ha ricordato la giornata mondiale del rifugiato istituita dall'ONU che ricorreva ieri. Nessuno, ha detto il pontefice, può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Rientriamo in Italia con la cronaca. A Senago, nel Milanese, un'auto con a bordo 9 ragazzi è finita in un canale. In 3 tutti minorenni sono morti. Gli altri 6 sono stati portati all'ospedale Niguarda. Arrestato con l'accusa di omicidio stradale aggravato il conducente del veicolo, si tratta di un giovane di 19 anni, risultato positivo all'alcol test. Continua l'ondata di caldo record sul nostro paese, l'estate inizia con temperature che sfiorano i 40 gradi. Oggi bollino rosso in 8 città con i consueti rischi, in particolare per fragili e anziani. Una situazione che durerà ancora per diversi giorni ed è allerta AFA anche in Francia. Ci fermiamo qui per il momento. Grazie e una buona domenica.

0: Coraggio, creatività, passione, visione. Ci sono uomini e donne che hanno fondato imprese uniche rendendo l'Italia grande nel mondo. I Cavalieri del Lavoro.
1: Con Laura Chimenti, onore al merito. Martedì alle 23.15, Rai 3.
2: Da luglio, un giorno in pretura in prima serata. Vi mostreremo nuovi processi dai tribunali di tutta Italia. Stiamo tornando, aspettateci.
3: Con Roberta Petrelluzzi, un giorno in pretura, prossimamente, in prima serata, Rai 3.
4: L'audiodescrizione di questo programma può essere ascoltata dai non vedenti sul canale audio digitale o satellitare dedicato, attivando i tasti interattivi del telecomando.

0: tutto nasce casualmente nel 1994, quando per caso mi trovavo a Parigi e la sera del 21 di fatto di giugno dovevo ripartire per Roma. Arrivo alla stazione pronto per partire, invece sciopero dei treni in Francia, e quindi mi ritrovo a restare un giorno in più. E proprio la sera del 21 giugno mi ritrovo a passeggiare per Parigi. Era una festa che già mi avevano annunciato tante persone, mi avevano descritto come una cosa molto particolare, incredibile, non l'hai mai vista, bisogna vederla.
1: Peut-être que je vais me tromper, on va tous se tromper, c'est pas grave.
2: Negli anni in cui ero residente a Parigi ero sempre molto incuriosito da questa giornata che in Italia ancora non c'era, e del fatto che i musicisti potessero andare in strada e potessero animare una città.

0: Era a Parigi e c'era la festa della musica ed era bellissimo perché sulla Senna c'erano tutti i piccoli musicisti, i piccoli gruppi che suonavano fino a notte fonda.
1: Vedevi sulla strada i giamaicani, belle e buone, se ne ci sono caprai, correndo, amplificatorini e suonavano per strada tranquillamente. C'era la festa della musica, la festa della musica, ogni musicista mette la sua, diciamo.
2: È un giorno in cui tutto cambia. Tutti possono suonare, tutti sono utenti e artisti ed è una grande festa. Io gli ho detto, ma che cos'è? Che cos'è la festa? Come funziona?
1: È una grande festa, pensa già, scendevi in aeroporto e stavano 3-4 palchi già nell'aeroporto che già si suonava da tutte le parti.
3: La festa della musica è quello spettacolo che ti permette di vedere tanti concerti in una sera sola e di scoprire quelle musiche che normalmente forse non avresti mai conosciuto perché ti ci ritrovi per caso, insomma.

0: l'idea è del Ministero della Cultura e Jack Lang è stato quello che ne ha ricevuto più, come dire, storia e più positività.
1: Ma Jack Lang è stato una figura fondamentale perché ha aperto le porte della cultura europea, o meglio dell'arte europea. Intanto ha creato le scene nazionali, un réseau di teatri in Francia, anche nei posti più piccoli, che sono diventati dei grandi laboratori di costruzione culturale. E poi non ultimo, anche appunto la festa della musica. Ecco, questo l'impossibile possibile. Jack Lang ha dimostrato che un ministro può cambiare un sistema culturale di un paese.
2: Je vous le disais au début du journal, demain 21 juin, eh bien, ce sera l'été. Et pour fêter son arrivée, M. Jack Lang, le ministre de la Culture, a eu l'idée d'organiser une vaste fête de la musique.
3: Quand je suis devenu ministre de la Culture, j'ai fait beaucoup depuis Paris pour le cinéma, le théâtre, etc., etc. Mais un jour, je me suis dit, mais il faut absolument que les mêmes raisonnements, que les citoyens soient associés à notre... avec enthousiasme à notre transformation culturelle, voilà. Donc l'idée est une idée très simple.
4: La fête de la musique est née

76, 86, 96, quindi avevo 38 anni e non avevo praticamente esperienza su questo tipo di lavoro, però di fatto ero molto invidioso di quello che era la festa della musica in Francia. E quindi ho pensato che era una cosa che si poteva fare, è un peccato che in Italia non si facesse. E ho pensato dapprima a Roma, perché era la mia città di residenza. Era un peccato che Roma, che aveva 30 gradi a giugno, e Parigi, che ce ne aveva 18 o 20, insomma, non facesse una cosa del genere così diffusa e così importante. Ma anche da un punto di vista proprio

0: sociale, era proprio l'idea che aveva avuto Nicolini della festa dell'estate romana, cioè quello tutti in strada per vedere spettacoli di musica, di cinema, di teatro, eccetera.
1: La nostra intenzione era di fare un esperimento sulla proposta del cinema come spettacolo di massa nelle condizioni di oggi.
0: La cosa è nata dall'esperienza che avevo fatto negli anni precedenti quando ero studente con Renato Nicolini, che mentre si lavorava per fare la progettazione di una qualsiasi cosa, un qualsiasi edificio pubblico, lui aveva da realizzare l'estate romana e quindi ci faceva lavorare come si fa sempre con gli allievi per produrre dei disegni per far capire meglio come era distribuito quello spazio o l'idea che aveva di quella sala cinematografica all'aperto all'Eur, per dire, mi ricordo questa cosa. Questa esperienza ci aveva portato tantissimo dal punto di vista organizzativo, perché avevamo capito come si fa un luogo, come si gestisce un luogo, come si allestisce. Era solo musica, ma con lo stesso tipo di approccio.
2: Renato Nicolini è stato il politico che ha avuto la sensibilità di dare, se si può dire così, la cornice istituzionale, la sponda pubblica a una fantasia collettiva, quella dell'arte pubblica.
3: Beh, era un precursore, ha capito cosa voleva dire in anni difficili, ha capito che portare la cultura nelle strade, nelle piazze era un modo di valorizzare la creatività, ma anche un modo di rendere vive le città, e quegli anni erano anni complicati. Lui ha riportato la musica e la cultura nelle piazze, è stato un modello per tutta Europa.
4: Nicolini, per me, resta un amico, resta una figura, una leggenda. Un modello d'Europa per la Francia.
5: Dopo Parco Centrale, nel settembre 1981, la proiezione al Colosseo del Napoleone di Abel Gance con l'orchestra sinfonica diretta da Carmine Coppola segna di fatto la fine della prima estate romana. Jack Lang, ministro della cultura francese presente all'evento, fortemente impressionato dall'atmosfera della città e dalle idee nicoliniane, dichiara alla stampa di voler riportare l'estate romana in Francia, mentre a Parigi nasce la Fête de la Musique, a Roma scoppia la polemica dell'effimero.
4: Nous partageons la même philosophie. Nous pensions qu'il fallait trouver des jonctions, des ponts entre l'art et le peuple, entre le peuple et l'art. Et il a remarquablement réussi à Naples et ensuite à Rome. Et cet homme aurait pu être un fabuleux ministre de la culture pour l'Italie.
6: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità. 3 giorni di controllo del crespo. Senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Da L'Oréal Professionnel.
7: Quel giorno era lavoro, come sempre. E lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
8: E poi quello è arrivato. Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
9: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
7: E Serafino? Non si è accorto di nulla.
10: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
11: Di più. Con la cucina, le ricette per l'estate.
12: Di più.
11: Il Papa a Barcellona.
12: Di più.
11: Elisabetta Canalis torna in TV con la De Filippi.
12: Di più.
11: Dieta Turbo. Perdi 4 kg in 7 giorni.
12: Di più.
11: Vasco Rossi, a 74 anni, è il re dei concerti. Di più con la cucina o Enigmistica più. Di più TV. Con 2 mazzi di carte Modiano o la cucina.
0: E poi alla fine mi sono ricordato che Nicolini era assessore alla cultura, anzi, come diceva lui, era assessore all'identità, perché detto Napoli deve prima riacquistare la sua identità e poi fare cultura, perché fare cultura così senza avere un'identità precisa, secondo lui, non era giusto, insomma.
13: Lui era a Reggio Calabria, io gli ho telefonato, lui insegnava lì all'Università di Reggio Calabria e gli dico: Renato, perché non viene a fare l'assessore alla cultura a Napoli? E lui mi disse, ma sei pazzo? E io gli rispose, ma tu sei ancora più pazzo di me e quindi la cosa può funzionare. Prendi il primo treno e vieni a Napoli. Renato prese il primo treno utile da Reggio Calabria, venne a Napoli e diventò assessore alla cultura. Anzi, per essere esatti e precisi, Renato Nicolini è stato assessore all'identità, perché la cultura è il principale fattore della nostra identità.
12: Assessore all'identità del Comune di Napoli, ma che vuol dire? Uno strano nome per
14: identità. Nel mondo del villaggio globale, no? Dove tutto è uguale dovunque, i luoghi che conservano una propria identità sono luoghi preziosi.
0: E quindi ho detto ok, voglio tentare con lui che era assessore, di questa strada per poter produrre la Festa della Musica. E quindi poi voglio dire, si parla di Napoli, insomma, la città della musica per eccellenza.

0: La spazzatura, foresti vascia fuori per tu.
1: A Napoli è la città della musica, perché penso che è una città musicale per, nel suo spirito e nella sua, nel suo vivere quotidiano.
2: Beh, la prima edizione è stata una scoperta continua dei luoghi, per capire quali luoghi potevano essere. E avevo capito che i luoghi che potevano essere destinati alla festa della musica erano tutti.
3: Perché Napoli è Napoli. Parce que c'est une ville incroyablement vivante, exubérante, colorée.
2: Era perfetta per una cosa del genere, cioè queste rientranze tra un palazzo e l'altro, sia per parlare dei quartieri, ma anche la parte più centrale, aveva 2000 piazzette. La musica poteva essere perfetta e poteva essere un po' in ogni luogo.
1: Una città fatta di tanti monumenti, tante piazze. Penso che queste piazze, questi monumenti debbano vivere, proprio debbono vivere con la musica, debbono vivere con l'arte, col teatro, farle tornare ad essere un grande luogo di aggregazione intorno proprio alla musica.
4: Quindi erano ancora anni che si suonava, c'era ancora, diciamo così, una passione pure nei musicisti, la gente che suonava era completamente, c'era anche uno spirito di fratellanza, di scambi.
2: Era una festa nuova, quindi non avevamo i soldi per poter fare una campagna incredibile per dire iscrivetevi alla festa della musica, quindi era un passaparola.
3: È una Napoli che cambia molto e la città vive un momento davvero particolare. Napoli si ripresenta al mondo, facciamo il restauro di tanti luoghi, cominciando da Piazza del Plebiscito. Ora è inimmaginabile, ma fino ad allora la Piazza del Plebiscito era un grande parcheggio. C'erano centinaia e centinaia di macchine in piazza, la piazza era irriconoscibile.

0: roba passata che sta avventura, forasti cella, forasti mura, trova una folle disoccupata, trova una voglia di se ribellare. Scrive canzone.
1: Napoli ha avuto, secondo me, una grande. Mi ha aperto questa grande finestra di cultura musicale della quale non avevo proprio per niente non ero al corrente assolutamente, e vivendo lì l'ho potuta capire. Quindi è chiaro che quando parli di musica vorresti avere vicino persone che ricambiano con te lo stesso tipo di spirito, lo stesso tipo di sensibilità. A Napoli devo dire che l'ho notata.
2: Su rilogge cavato timba, come in coppa natiana. O timba che scorre piano piano quando si entra l'ora. Corre, corre quando si felice e ti sente buono. Come nuvola che cammina. Camminano eternamente, o ce l'hai ferma e non se ne fotte niente.
1: Allora, Alan Vosburgo.

Kruger è un personaggio con questo nome, no, napoletano verace, con questo nome Wurzburger di origine austriaca, insomma, quindi che fa capire poi la storia di Napoli, che è una storia piena di...

0: l'ho vista sempre come una manifestazione che avesse un occhio più veramente acculturato, diciamo. È una strada che, anzi, è una strada che rompe il lobbismo, hai capito? Perché è cultura popolare, sociale, una società intera.
1: Il faut se réjouir, quelle que soit nos villes, que cet événement du 21 juin est devenu le plus grand festival de musique du monde. Le plus grand festival de musique du monde. Au même moment, ce sont des millions de musiciens et d'amoureux de la musique qui célèbrent la musique et l'arrivée de l'été.
2: My name is Stéphane Feroza. It is such an honor to be here to bless the stage, which is exactly what I will do with my first song.
3: Represent Jay Brexter, I'm a blow. Deny X and Co, dealing soul like a boy, but it boy.

0: des artistes tels que Lady Santana, Isao, Viviano, Zuluman.
1: Questo è senz'altro un concetto europeo, di stare insieme con altri popoli, di stare insieme con altri cittadini, di poter viaggiare liberamente, di poter conoscere le culture vicino a noi e che insieme fanno l'Europa.
2: Nel 95, 96, 97 il concetto di Europa sta diventando sempre più importante, però ancora non avevamo questa padronanza di conoscenza con gli altri paesi. Che cosa fa come musica la Turchia? Che fa come musica Lussemburgo? È più francese o più tedesco? Oppure, insomma, era un modo anche per poterci conoscere.
3: La musica si muove nell'aria e quindi se c'è un muro, comunque non è fondamentale buttarlo giù. Basta semplicemente andare oltre, basta pensare oltre. La musica è uno strumento speranzoso, diciamo così, che è capace di camminare nell'aria e quindi di correre nei quattro angoli del mondo, indipendentemente da tutto, può essere fruita da qualsiasi persona, che questa sia, non importa di quale religione, di quale stato sociale, di quale età, di quale provenienza geografica. E quindi la festa della musica è uno degli strumenti, a mio avviso, che può coagulare l'Europa, in un momento in cui l'Europa ancora forse non esiste totalmente, insomma è un sogno che si sta concretizzando ma che ancora deve fare un pezzo di cammino. E
4: ogni nazione possa portare il meglio, diciamo, della propria identità, i valori culturali del proprio paese, che messi tutti insieme compongono poi questo mosaico che io credo che poi nel tempo diventerà sempre più coeso, ecco.
5: La capacità della festa della musica è stata quella di attivare queste energie in una maniera talmente potente che non è possibile più fermarla.
4: La musica è sicuramente un fattore di consolidamento di questa identità culturale europea, sicuramente.
6: Merveilleux, c'est extraordinaire. En effet, qu'une petite idée, c'est une petite idée simple, a traversé les frontières. Et présente aussi brillamment, aussi fortement dans toutes les villages et toutes les villes d'Europe, et notamment en Italie.
2: Abbiamo iniziato i primi due anni, mi ricordo, a Parigi, perché poi era comunque il quartier generale dove la festa della musica è nata.
7: A livello annuo, la riunione, Belgio, tutta Olanda, tutti i rappresentanti, si vedevano ogni volta in una capitale, sono capitati pure un paio di volte a Napoli che l'hanno fatto.

0: una delle riunioni più importanti che abbiamo fatto è stata la riunione a Budapest. Ci fu la firma della Carta di Budapest, cioè in quell'occasione decidemmo di fare una carta, un manifesto della Festa della Musica, dove approvavamo e sottoscrivevamo i principi della Festa della Musica ai quali non si può non aderire. La Festa della Musica deve essere gratuita per tutti coloro che la vengono a vedere.
1: Il massimo principio, diciamo, di accessibilità della cultura è di metterla a disposizione a tutti, per tutti.
2: La Festa della Musica vuole essere davvero una festa, davvero dare l'opportunità a tutti anche dal punto di vista sociale, utilizzare la musica anche come strumento di integrazione nelle zone più disagiate.
3: La musica come protagonista delle strade e ognuno può suonare con altri. E questa cosa è bellissima, secondo me, per una serie di motivi culturali, di connessione interpersonale, intrapersonale, di libertà, di riappropriazione dello spazio pubblico.
0: Queste erano delle regole che sono state poi controfirmate in questa Carta di Budapest, che ancora oggi, quando il Comune decide di partecipare alla Festa della Musica, deve controfirmare.
1: È bella perché arriva in ogni angolo del nostro paese e la trovi in un grande centro, anzi in una grande città ci sono molti palchi che vengono allestiti, ma la trovi anche nei piccoli centri, nei piccoli borghi che in modo errato vengono considerati minori, ma secondo me non sono minori, sono centri importanti dove ci sono delle comunità importanti e che quindi vanno sostenute, vanno valorizzate, vanno considerate, vanno attenzionate.
4: 3 giorni di bella musica fra canti africani e balli orientali con concerti gratuiti nelle piazze e nei cortili più suggestivi della città. Ecco la Festa della Musica che a Senigallia per la sua 9ª edizione ha ospitato band, artisti locali di fama internazionale che hanno proposto concerti gratuiti seguiti da migliaia di persone.
5: Ora invece parliamo di musica, ci spostiamo in centro storico perché erano davvero tantissimi modenesi, non solo, i partecipanti ieri sera alla Festa della Musica e anche Notte Bianca.
6: A Barletta numerosi artisti per il solstizio d'estate dinanzi al Teatro Curti la Festa della Musica e Giovanni Talenti hanno saputo declinare melodie, sentimenti ed emozioni tra musica della tradizione classica ma anche quella partenopea.
7: Pochi giorni al grande evento, ultime ore per unirsi ad una vera e propria maratona sonora. Manca poco alla Festa della Musica 2019, kermesse lanciata in Francia nel 1982, ma con il tempo divenuta una consuetudine anche a Roma, così come in tutto lo stivale.
8: A Castel Sant'Elmo il concerto di Marika Jan ha chiuso la Festa della Musica, evento che ha coinvolto 800 città e oltre 35.000 artisti.
9: No, non è la prima volta che partecipo alla Festa della Musica, ma è la prima volta che lo faccio qua a Napoli. Ho partecipato a Roma qualche anno fa, quando con Radio 2 abbiamo fatto un bellissimo concerto nella Sala A, che è uno dei posti che io amo di più al mondo. Quando mi hanno detto puoi chiedere quello che ti interessa e faremo in modo di organizzarti delle collaborazioni, e il primo istinto è stato quello di cercare dei giovani che vengono trattati già da adulti o anche a volte un po' da anziani, che sono i giovani che studiano al conservatorio.
0: Napoli diventava sempre più come dire, vista come la città della Festa della Musica insieme a Roma. Altre città italiane cominciavano a domandarmi ma come si fa a organizzare la Festa della Musica, che cos'è? Perché poi sia dal volano francese ma anche da quello che veniva dalle due città italiane cominciava a esserci, no? Cominciavano a esserci delle cose fatte, ormai trascorse, e quindi le prime città cominciarono a arrivare per interessarsi direttamente. L'idea di base per me era sempre quello di creare un'organizzazione che potesse poi con il tempo avere questo ruolo, quindi demandata dal Ministero che si occupava della cultura e coordinare un po' le attività su tutto il territorio italiano.
2: Beh, di fatto successe questo. Io all'epoca ero consigliere del ministro Dario Franceschini.

0: mi chiamò sul cellulare alle 11:30 di sera, io stavo per andare a dormire, e mi fece questa domanda: ma perché in Italia non si fa la festa della musica?
1: Masini ha detto, beh, sentiamo la SIAE, insomma. Il direttore generale della SIAE, Gaetano Blandini, allora ha detto sì, certo, facciamo la festa della musica, la facciamo in tante città, ma c'è un'associazione che se ne occupa di coordinare questa cosa in queste città, e quindi mi chiamarono.
2: Bene, l'idea di collegarsi maggiormente con l'esperienza francese della festa della musica, in Italia c'era già la festa della musica, ma aveva poco supporto pubblico, poco sostegno del Ministero, decidemmo di investire su una cosa intelligente che c'era già, molto europea.
0: E da lì partì tutto. Tra l'altro è una telefonata che arrivò tipo a febbraio, pertanto stavo molto a ridosso del 21 giugno. Però poi ci mettemmo a cercare, a capire, abbiamo visto che c'era chi la organizzava da tanti anni a mani nude, come dico io, e perciò abbiamo contattato Marco Staccioli e da lì è partita questa avventura.
1: Da quel momento abbiamo cominciato ad avere questo coordinamento, come dire, ufficiale.
2: È perfetta per la forza dell'Italia, che non è un paese con una grande capitale basta, è il paese dei mille eventi tutti i giorni, radicati dappertutto, e la musica italiana è un'eccellenza straordinaria.
1: È stata una escalation, perché poi dal 2000 in poi tantissime città hanno cominciato a comunicare il loro interesse di partecipare, eccetera. Ma come si fa? Che cosa dobbiamo fare? Abbiamo cominciato ad avere naturalmente questo ruolo di coordinare, perché ci dicevano: ma voi la fate tanto tempo, fateci capire. Ah, adesso ho capito, benissimo. E quindi abbiamo cominciato a coordinare 20, 30, 50 città, 100, 150 città. Siamo arrivati lo scorso anno a 812 città, insomma, italiane.
3: Abbiamo istituzioni locali che collaborano con istituzioni nazionali e anche con noi, Commissione Europea, istituzioni sovranazionali. Nel 2018, quando era presidente David Sassoli, proprio in un evento con lui e con Ezio Bosso, fu la prima iniziativa, la prima collaborazione con l'Associazione per la Festa della Musica, e Ezio Bosso disse:
4: l'Europa è un'orchestra a cui rivolgersi, e queste radici che vi dicevo, le radici non sono un perno che va dentro, ma sono degli altri rami più profondi. Allora ce l'abbiamo portata di mano, anche perché non smetterò mai di dirlo, questo è il luogo dove appunto si chiama Parlamento, ma la musica ci insegna la cosa più importante: ad ascoltare e ad ascoltarci. Un grande musicista non è chi suona più forte, ma chi ascolta più l'altro, e da lì i problemi divengono opportunità. Ecco.
1: La musica fatta da soli non serve a niente, la musica è bella quando è tutti insieme, insomma, e è condivisa, insomma. Dice, questo è il Parlamento Europeo, dovrebbe essere così, cioè tutti insieme, no? È inutile parlare da soli.
0: Ho passato una settimana intera con i ragazzi dell'orchestra di Fiesole, l'orchestra giovanile di Fiesole, una settimana intera, e quei ragazzi ne sono usciti rafforzati. È stata un'esperienza davvero meravigliosa.
1: Una persona che nel suo disagio esprimeva emozione in qualsiasi maniera. Io non ho avuto modo di conoscerlo molto, ma quel poco che ho potuto conoscerlo, Ezio Bosso è stato la persona che mi è rimasta più, che mi ha colpito di più.
0: Perché la musica fa miracoli.
4: Credete nella musica, credete nell'Europa. Out!

pensarci ora. L'aver accettato l'invito di essere testimone della festa della musica deriva da quella traccia così forte, così evidente che lui ha lasciato l'anno in cui appunto ne era il guidatore.

0: Paolo Fresu forse è stato quello che anche umanamente ci è stato più vicino, e anche perché con lui abbiamo fatto un concerto particolare che era quello dell'anno del Covid alla Valle dei Templi, ad Agrigento, al tramonto. È stato un momento meraviglioso.
1: Quel giorno, quel 21 giugno, è il primo concerto che è stato fatto dopo quella fermata, quindi aveva un valore importantissimo, perché quando ci siamo fermati ci siamo resi conto della precarietà del nostro mondo.

E quindi quella giornata ha assunto molti significati diversi. Era il festeggiare la festa della musica, era il dimostrare quanto la musica, proprio nel momento di chiusura del mondo, fosse importante per le persone. Io ricordo che ero in questa casa, ho vissuto in questa casa il lockdown, e ricordo perfettamente quando ogni venerdì, se non erro, uscivamo alle 18 dai balconi a suonare.

quindi c'era in atto una discussione complessa sul tema del valore della musica, del valore dell'artista nella società odierna, di quello che era la sua visione e anche la visione della politica della società rispetto all'arte. Sottolineava la festa della musica, quindi un concetto importante, un valore importante, ma sottolineava anche non solo il bisogno della ripresa, ma era inserito in una battaglia politica.

0: Permesso?
1: Ciao.
0: Piacere.
1: Piacere mio.
0: Grande, piacere, tanto.
1: Questo non è male, però io ho una foto, che questa è una cosa che io faccio spesso, però questo è il commiato, il namaste, certo. No? Che voglio dire anche collegata alla pace.
0: Certo, ti dico che questo è un messaggio bello. Messaggio bello, che io magari qua sotto, quando chiudo, perché poi ecco perché diventa scultura, magari qua sotto posso accennare delle ali, quindi queste mani volano.

0: E accanto al tema un testimonial che viene scelto rispetto al momento che stiamo vivendo, alla situazione, a quello che stanno facendo gli artisti in quel momento.
1: La prima orchestra siamo noi, il titolo di questa 30ª edizione dedicata alle bande musicali.
2: Guardate che molti dei più grandi musicisti hanno iniziato proprio nelle bande di paese, perché è il primo passo che si fa. E quindi devo dire che avete proprio scelto il cuore della musica.
3: Le bande sono un grandissimo presidio, prima di tutto culturale, perché in molti borghi, ad esempio, dell'Italia, che sono magari lontani dai grandi centri, a volte svolgono proprio un elemento di avvicinamento alla cultura, perché la musica è cultura, di affratellamento tra le persone, perché uniscono le persone in un progetto collettivo, in un progetto collegiale, questo è molto importante. E poi ricordiamo anche che le bande hanno anche un altro valore, secondo me, che abituano i ragazzi fin da piccoli ad avere un contatto con lo strumento musicale.
4: Vedevo passare la banda per strada nel mio piccolo paese, una banda antica che era nata nel 1913, il mio sogno era farne parte, non stavo nella pelle, uscivo in pigiama, mi intrufolavo in mezzo alla banda. E mio papà, che faceva il pastore, quindi noi eravamo una famiglia molto umile, non so come e perché avevano comprato una tromba per mio fratello più grande di me. Io sapevo che toccando quella tromba probabilmente un giorno l'avrei presa, avrei imparato la musica, sarei andato al corso della banda e chissà, magari sarei anche diventato musicista. Tutto questo di fatto è accaduto.
3: C'è anche una trasmissione del saper fare musica, perché i più grandi insegnano ai più giovani e quindi c'è proprio, c'è un valore in questo, anche della formazione dei giovani che imparano dai più grandi.
5: Mi trovavo in conservatorio insieme al mio maestro Giacomo Tantillo e niente, da un discorso a un altro è uscito fuori il ministero a Roma.

0: ho fatto preparare un brano originale del maestro Enrico Rava, Certi angoli segreti, e quindi durante la conferenza stampa, inaspettatamente, questo mio studente ha preso la tromba, si è alzato in piedi e ha dedicato, ha omaggiato questo brano a Enrico Rava, il quale insomma è stato comunque un momento emozionante anche da parte di Enrico.
1: Ma cosa dobbiamo ringraziare? Calmo, il trombettista che ha suonato veramente bene un mio brano che si intitola Certi angoli segreti.
0: Sicuramente da parte del ragazzo, del mio studente, ecco, questo momento sarà ricordato per sempre, ecco. E questa è la festa della musica.
2: Subito dopo la mia performance, diciamo, mi ha chiesto alcune informazioni riguardo lo strumento, quale strumento suonassi, il bocchino. E poi tra un discorso e un altro, veloce, mi ha detto più di una volta: ma tu vieni ad Alghero, sarai presente ad Alghero con i ragazzi? E da lì subito la nostra direttrice si è resa subito disponibile per tutto questo, cioè per essere qua oggi presente a questo bellissimo concerto.

0: anche lui è allievo di Tantillo, che è il direttore della Big Band. Queste Big Band devono essere, credo che siano molto belle, perché danno l'occasione per i musicisti giovani che hanno, sono meno richiesti perché sono meno conosciuti. Poi tutto ciò è all'interno di una cosa che è la Festa della Musica, che è molto bello.
1: La capacità della Festa della Musica è stato quello di attivare delle energie. Poi le energie si nascondono nei condomini piuttosto che nella stanzetta in cui la persona fa gli esercizi di musica, fino nelle grandi istituzioni nazionali e sovranazionali.

0: penso che il modo giusto per vivere la musica sia appunto avere la possibilità di guardarsi intorno, di spaziare, avere una visione più ampia possibile, avere la possibilità di conoscere più stili musicali. Per noi che siamo qua è fondamentale per arricchire il nostro linguaggio, per conoscere di più. Oggi suoneremo qua vicino, nel centro, vicino al teatro. Un po' come se fossimo degli artisti di strada, fondamentalmente, un po' con quell'idea lì dell'artista di strada.
1: Quando ho iniziato, spesso c'era la visione dell'artista di strada come accattonaggio. E forse anche grazie a questa diffusione della festa della musica, trovo che ci sia una trasformazione nel modo di vivere lo spettacolo di strada. Ed è molto bello questo aprirsi della gente nelle vie a me, alla band. Il grande nome, stasera ci sarà Enrico Rava, io ho la pelle d'oca solo a pensarci.
2: A volte, suonando con certi musicisti, si riesce a avere dei momenti in palcoscenico suonando sublimi, dove c'è una telepatia, dove ognuno riceve quello di cui ha bisogno e dà quello di cui gli altri hanno bisogno, diventa una specie di democrazia perfetta. Ed sono dei momenti pazzeschi che si possono avere solo, almeno, questo momento così con la musica. Succede una cosa magica, perché la musica non è matematica, la musica è magia. Se non c'è la magia diventa matematica, e allora chi se ne frega, questo è il punto. Suono solo perché ci sono questi momenti che fanno sì che mi aiutano a trovare ancora bella la vita, insomma.
3: Quando mi dicono che cosa è per te la musica per me è l'odore dell'olio dei pistoni della tromba. Dietro quell'odore c'era il sogno, la testardaggine, la dedizione, c'era un obiettivo da raggiungere.
4: È la passione muove tutte le cose culturali e artistiche. Se non c'è passione, diventano fredde, che diventano? Cioè, non c'è motivo, non c'è quasi motivo.
2: La musica, in particolare il jazz, è ciò che mi ha salvato la vita. Mi ha dato un qualcosa da fare.

fare musica non vuol dire solo farla. Fare musica significa anche essere in grado di ascoltarla. Soprattutto in una società dove non si ascolta più, ma si consuma. Io quando vedo che si parla di musica solo in termini streaming, numeri, numeri, numeri, mi sento male. Perché il numero deve essere la conseguenza di un qualche cosa che fa bene. E bisogna avere coraggio oggi. Il coraggio di andare dritti, di osare anche nelle cose più semplici.

0: tanto tempo tante persone che mi stanno vicino dicevano: ma sei sicuro che ti conviene portare avanti questa cosa? Insomma, sei sicuro che comunque una cosa c'è che ti porterà a qualcosa poi alla fine, insomma. Intanto non è detto che tutte le cose poi ti devono portare a qualcosa per forza, se stai bene mentre le fai è sufficiente, insomma, non c'è bisogno. Però sentivo che comunque questa festa aveva un valore personale forte, insomma, cioè intrinseco forte. Era un crociato della musica, insomma, uno quello si stava spendendo per far sì che la musica potesse diventare alla portata di tutti, che tutti potessero arrivare a fare quello che volevano, insomma. La crociata è andata bene, sì, sì.
1: E quindi era interessante quella cosa che mi facevi vedere prima, le performance anche artistiche, cioè, quindi di fatto voi avete allargato la festa non solo con la musica. E poi se parlo di persone, tu metti anche a coordinare.
0: Certo.

0: Ci sono miliardi di modi per viaggiare, miliardi di modi per crescere e miliardi per prendersi cura di sé. Perché tutti siamo unici. E per il benessere intestinale di ognuno ci sono gli integratori Iovis, con miliardi di probiotici e fermenti di generi, specie e cibi diversi che rinforzano l'unicità della flora intestinale. Iovis, miliardi di modi per sentirsi bene.
1: Pesto Barilla presenta.
2: Che cos'è l'amore?
1: Basilico fresco e parmigiano reggiano DOP per una cremosità unica. Pesto Barilla, così cremoso da non poter resistere. Prova anche pesto rosso, cremosissimo.
3: Vai, gli esperti ti danno un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale. Vieni dalla squadra expert che ti aspetta con un'offerta dalla convenienza da campioni. Expert, gli esperti sempre con voi.
4: E ora passiamo alle grandi offerte hotel su Trivago. Jürgen, questo hotel di solito costa 310 euro a notte. E bam! 185 euro!
5: Con Trivago è facilissimo.
4: Fai centro su Trivago. Confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
5: Ecco come si vince da campioni.
4: Hotel Trivago.
6: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
7: A Oral-B io invece... basta un click.
8: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
9: Oral-B. Un click e riaccendi la pulizia perfetta.
10: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
11: Scarpe da lavoro Xena. Safety Runs.

0: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
1: E poi quello è arrivato. Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
2: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
0: E Serafino non si è accorto di nulla.
3: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
4: In caso di cattiva digestione, c'è Biochetasi Digestione Pocket, con calcio, vitamine del gruppo B e citrati. Ci puoi contare.
5: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Viaggi piene, code agli imbarchi per le isole, il tuffo in mare come rimedio al grande caldo a Napoli, sequestrati sedie e ombrelloni abusivi. Caivano ricorda Fortuna Loffredo, la bambina vittima di abusi morta nel 2014. Da quella tragedia è nata la giornata delle periferie. Una vita dedicata all'inclusione e alla solidarietà, dall'Irpinia al Kenya, la storia di Rossana Marra, cavaliera della Repubblica, per il suo impegno accanto ai più fragili. Buon pomeriggio e buona domenica dalla TGR Campania. Parte dunque

0: All'insegna del gran caldo, la stagione estiva a Napoli, spiagge già tutte affollate. Claudia Marra.
1: Si scavalca da qui e andiamo a fare un poco bagno.
2: Primo giorno d'estate e a Napoli a vincere e la spiaggia libera. Non è bastato il sequestro di lettini e ombrelloni abusivi a scoraggiare i bagnanti che questa mattina affollano la colonna spezzata.
3: Dico, non siete d'accordo col sequestro?
1: No, non sono proprio d'accordo, è meglio che la rapessano proprio.
3: Sono presi le sedie,
1: sì,
3: gli ombrelloni.
1: No. Però ognuno si porta nella casa e si fanno lo stesso.
2: Stessa scena a Lido Mappatella.
4: Spiaggia libera, però ci sono tutti i comfort, c'è doccia, acqua, i bagni. E la vita si è fatta cara e quindi giustamente...
3: Quanto costa a Napoli uno stabilimento privato?
4: Io abito a Secondigliano e vado verso Villaggio Coppola. Tre di noi ci vuole sui 30 euro.
2: In fila sulle scale di Mare Chiaro oggi per essere traghettati.
5: Li portiamo alla spiaggetta di Mare Chiaro, allo scoglione, signora.
3: Quindi lo scoglio non costa?
5: No, è tutto scoglio libero, Mare Chiaro è tutto libero.
3: Ci sono i turisti?
5: Qualcuno viene, viene, viene.
3: Ancora non è proprio piena la città?
5: No, di turisti. Stanno più napoletani che turisti.
2: Meno turisti rispetto agli scorsi anni lamentano i tassisti al porto di Napoli.
3: Senta, cioè da stamattina, domenica, primo giorno d'estate, quante corse ha fatto lei?
6: Una dalle sei.
0: Tra le mete balneari più frequentate della nostra regione, il litorale Domizio deve però fare i conti da anni con il fenomeno dell'erosione costiera. Ivan Palumbo.
7: Il mare che avanza si è preso tutto sulla riva destra del Volturno, rimosse le dune di 250 metri di spiaggia, ne è rimasto il 20%.
8: Abbiamo stimato che sono circa 100 i chilometri di spiaggia sabbiosa che abbiamo perso negli ultimi 20 anni e proprio qui nel litorale Domizio Flegreo si sono accentuati questi fenomeni, da un lato dall'abusivismo edilizio, dall'altro lato dalla costruzione di barriere fisiche.
7: E questo che vedete tra gli scogli non è un reperto archeologico millenario, ma il resto di una villa costruita pochi decenni fa che poi è stata erosa dal mare. Poco più dietro, una delle ville abusive sequestrate pochi giorni fa.
9: Il disastro ambientale e il sacco edilizio a Castelvolturno è stato rapido tra gli anni 60 e 70 del secolo scorso, però poi per i successivi 40 anni le istituzioni non sono intervenute.
7: Un problema anche per i balneari.
10: Sul banco ci sono dei progetti, una scogliera chiaramente a protezione della costa, con delle manovre anche di opere idrauliche nuove, innovative.
11: Una volta ci stavano 6-7 file di ombrelloni. Vedete come siamo ridotti. Quest'anno si è mangiato altri 10 metri di spiaggia.
0: Una donna di 81 anni è stata trovata morta nella sua abitazione in Corso Vittorio Emanuele a Napoli. Sul posto sono intervenuti polizia e sanitari del 118. Inutile qualsiasi tentativo di rianimarla. Il medico legale ha accertato che la morte è avvenuta per cause naturali. La donna abitava da qualche tempo assieme al figlio, che è stato ascoltato dagli investigatori. Non si esclude l'ipotesi che il decesso sia stato tenuto nascosto. Un 53enne di origini algerine è stato ferito nella notte a Napoli, a poca distanza da Piazza Garibaldi. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'uomo è stato accoltellato a una spalla perché si era rifiutato di consegnare il borsello a un gruppo di rapinatori. Trasportato in ambulanza all'ospedale Pellegrini, non è in pericolo di vita. Nella serata partite stamane da Caivano le iniziative per la giornata nazionale delle periferie urbane, istituita il 24 giugno nel ricordo della piccola Fortuna Loffredo, vittima di abusi e morta dopo essere precipitata da un palazzo proprio al Parco Verde. Alessio Aversa.
12: Da Caivano hanno preso il via oggi le iniziative della prima giornata nazionale delle periferie urbane, una scelta dal forte valore simbolico. Proprio qui, nel Parco Verde, nel 2014, la morte della piccola Fortuna Loffredo sconvolse l'Italia. Aveva appena 6 anni quando precipitò da un palazzo della zona. Le successive indagini portarono alla luce un dramma più ampio, fatto di degrado e violenze. Da allora il nome di Fortuna Loffredo è diventato il simbolo della necessità di intervenire nelle periferie più fragili del paese.
13: Bisogna mantenere tenere vivo il ricordo, perché quando gli uomini dimenticano le cose passate poi sono destinati a ripeterle sempre. Parliamo delle cose brutte non per amore delle cose brutte, ma perché desideriamo solamente che il bene avanzi.
12: Nel ricordo di Fortuna si sono svolte una messa celebrata da Don Patriciello e una cerimonia con la deposizione di fiori, momenti di raccoglimento che hanno aperto ufficialmente la giornata.

0: ma dobbiamo partire da questo momento drammatico e trasformarlo in un momento di speranza, perché nelle periferie di tutta Italia sono in corso delle opere importanti di trasformazione e di cambiamento.
1: Da qui è partito il calendario delle iniziative dedicate alle giornate delle periferie urbane, che prevede centinaia di appuntamenti in tutta Italia. L'obiettivo è duplice: mantenere alta l'attenzione sulle criticità che ancora segnano molti quartieri e allo stesso tempo raccontare le esperienze di riscatto, inclusione e partecipazione che stanno contribuendo a trasformarli.
2: Nella serata di ieri diverse zone dell'isola di Ischia sono rimaste senza corrente elettrica. Il guasto è stato riparato nella notte intorno alle 2:30 e stamattina sull'isola è arrivata una power station mobile che resterà a disposizione per l'intera stagione estiva. Musica, riflessioni, testimonianze all'ex basenato di Bagnoli per Life for Gaza, il concerto evento per la pace e per la Palestina. Qualche polemica per lo stop obbligatorio a mezzanotte quando l'iniziativa non era ancora conclusa. Ettore De Lorenzo.
3: Ore di musica, di letture, di artisti di strada con i loro colori, ma per piacere non chiamate la festa, perché a Life for Gaza non c'è proprio nulla da festeggiare, semmai è un rito di pace, di vicinanza a un popolo che soffre maledettamente dopo quasi 3 anni in cui è stato distrutto tutto. A Gaza si muore lentamente ormai e c'è bisogno ogni giorno di risvegliare le coscienze.
4: Noi sappiamo perfettamente che in Palestina e a Gaza si continua a morire, quindi comunque dobbiamo mantenere viva l'attenzione, questo è il concetto.
3: Tante le famiglie e tanti anche i bambini, tra bandiere della pace che sventolano nell'aria, e moltissimi gli artisti che hanno aderito alla serata all'ex basenato, tra i tanti Ascanio Celestini, Capone, Ciccio Merolla, Fabrizio Gifuni, Foia, Gianfranco Gallo, Giovanni Bloch, Greta Zuccoli, Lino Musella, Elio Germano, Massimiliano Gallo, Nello Mascia e tanti altri che si sono esibiti tra un dibattito e un collegamento.
5: Il timore è ritrovarci qui l'anno prossimo, sarebbe una sconfitta,
6: sì, diciamo,
5: per
6: che,
5: tutti.
6: È brutto in questo caso, perché chiaramente la musica ti regala emozioni e siamo tutti, come dire, contenti di ritrovarci qui, ma nello stesso tempo siamo anche addolorati.
3: Presenti ma a distanza anche Gabriele Salvatores e Francesca Albanese, che ha invitato a proseguire nella denuncia dei crimini di guerra.
7: Quello che dobbiamo fare è continuare a fare quello che stiamo facendo in modo più organizzato. Bisogna resistere, bisogna organizzarsi e bisogna perseverare, non stancarsi. Se una parola vorrei lasciarvi oggi, vorrei che portaste con voi, è proprio perseveranza.
2: Da Ariano Irpino la storia di Rossana Marra, cavaliera della Repubblica per il suo impegno nel sociale. L'inviato Rino Genovese.
8: Una vita, quella di Rossana Marra, dedicata alla solidarietà, all'integrazione, al sostegno di ragazzi con particolari difficoltà, grazie a progetti realizzati sia nella sua Ariano Irpino che in Africa con l'Onlus Imagine to Help e la cooperativa sociale Be More. Un impegno nel sociale che l'ha portata ad essere nominata Cavaliere della Repubblica Italiana. Un riconoscimento prestigiosissimo da parte del Presidente della Repubblica che lei ha voluto dedicare a tutti i ragazzi.
9: Sì, effettivamente grazie ai ragazzi della nostra cooperativa che in questi anni abbiamo realizzato tanti progetti, come quello che ad esempio stiamo facendo in questo momento, un laboratorio di sartoria. Grazie a delle vele che ci vengono regalate stiamo realizzando delle borse uniche e veramente esclusive.
8: Sono tantissime le attività che svolgono i ragazzi.
9: Ad esempio agricoltura sociale, tour enogastronomici che realizziamo in Irpinia, laboratori di cucina.
8: Il riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica non solo per l'attività che svolgete in Irpinia, ma anche al di fuori del territorio nazionale.
9: Sì, sin dal 2014 portiamo avanti vari progetti con la nostra organizzazione, in particolare in Kenya, progetti educativi per la costruzione di pozzi di acqua potabile e attualmente anche un progetto sanitario per le patologie oculari. Vari medici italiani in forma gratuita e volontaria vengono con noi appunto per operare persone del posto.
8: Tra le tante sfide lanciate, quale ritiene la più importante?
9: La sfida più importante è sicuramente quella che riguarda proprio il nostro territorio, ovvero quella volta all'autonomia personale dei nostri ragazzi che portiamo avanti con il nostro progetto Campo Village e che speriamo che un giorno possa portare ad una maggiore libertà personale.
10: Evviva Campo Village!
2: A Firenze la mostra dell'artista salernitana Olga Marciano. Andrea Siano.
11: La potenza di uno sguardo, la capacità di generare e tessere relazioni al centro della ricerca pittorica di Olga Marciano, artista salernitana.

0: Tana, che ha esposto i suoi ritratti, i suoi sguardi, nello spazio sotto del British Institute di Firenze. La dimensione intima e psicologica del volto umano, l'emotività degli occhi catturati da Marciano hanno conquistato il filantropo e collezionista britannico Christian Levitt, che ha aperto un museo interamente dedicato alle artiste, includendo nella sua collezione di 2000 pezzi anche opere di Olga Marciano, dopo averle viste esposte alla Tobian Art Gallery. Sono tele emozionanti, colpiscono per la pennellata morbida e meritano di essere viste, per la capacità di rimanere nello spettatore di questi lavori. È la stessa Olga Marciano a raccontare che gli sguardi di donna nei suoi quadri sono uno stato d'animo, un momento fragile o potente della vita, un qualcosa in cui tutti possono riconoscersi.
1: È tutto, buon pomeriggio.
2: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
3: Sulla Campania residui locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano condizioni di tempo stabile in quasi totale assenza di nuvolosità. Sull'Appennino campano ampi rasserenamenti, salvo temporanei annuvolamenti compatti nel pomeriggio con brevi rovesci. Sul Salernitano occasionali piovaschi nelle ore pomeridiane lasceranno poi spazio ad ampie aperture.
4: L'estate è arrivata! Allaccia le scarpe e conquista la vetta! Preparati a notti in tenda sotto le stelle e a nuotare sott'acqua senza pensieri. La tua estate comincia da Decathlon. Trova tutto quello che ti serve al giusto prezzo.
5: E infine qui abbiamo la riduzione di frutta, un tempo amata persino dai delfini più curiosi.
6: Come definire queste note esuberanti?
7: La definirei una caramella.
8: Geniale.
9: Dufour, le caramelle ideali per quando hai semplicemente voglia di una caramella.
10: Caffettino?
11: Io scelgo quello nelle capsule in bioplastica compostabile. Conservano l'aroma e sono buone anche per l'ambiente. Messe nell'umido, insieme ai residui di caffè, diventano compost.
12: Ce l'ha il BioRepack?
10: Ce l'ha! Ce l'ha!
13: Di più! Con la cucina, le ricette per l'estate.
14: Di più!
13: Il Papa a Barcellona.
14: Di più!
13: Elisabetta Canalis torna in TV con la De Filippi.
14: Di più!
13: Dieta Turbo, perdi 4 kg in 7 giorni.
14: Di più!
13: Vasco Rossi, a 74 anni, è il re dei concerti.
14: Di più con la cucina o enigmistica più.
13: Di più TV,
14: con due mazzi di carte Modiano o la cucina.
15: Urogermin Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermin Prostata funziona e si vede. Urogermin Prostata, universo benessere, da Pulpharma.
16: Questo è Brad Pitt. E ora che ho la tua attenzione, ecco tre vantaggi di Trade Republic. Conto corrente gratuito con carta. 3% di interesse sulla liquidità per i nuovi clienti. Investimenti a partire da un euro. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
17: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con tre ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
18: Quando è festa. Quando è...
19: No.
18: Quando è tardi, ma neanche troppo. Quando è amore, quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.

Alpini dopo le polemiche con Trump. Avevo bisogno di sano orgoglio nazionale. Tajani, tra Roma e Washington rapporti solidi. Le opposizioni, la Premier chieda scusa per la subalternità. Al via in Svizzera i colloqui Stati Uniti-Iran. Teheran avverte, Hormuz resta chiuso.

0: Nessun accordo con gli attacchi israeliani in Libano, ancora vittime nel sud del paese. Auto con a bordo 9 amici precipita in un canale a Senago nel Milanese, morti 3 diciassettenni, arrestato il conducente, positivo all'alcol, test, i ragazzi tornavano da una festa. Temperature che sfiorano i 40 gradi e notti tropicali, l'estate inizia all'insegna del caldo record, l'afa durerà fino a luglio, oggi bollino rosso in 8 città. L'impresa del Curaçao, 15 parate, primo punto ad un mondiale, Germania ai 16esimi grazie alle doppiette di Undav, Olanda imbattibile, 14 vittorie di fila. Buongiorno dal TG3. Dunque, dopo il duro scambio polemico tra Giorgia Meloni e il presidente statunitense Trump, oggi la presidente del Consiglio a sorpresa sceglie di andare al raduno degli alpini in Friuli e indirettamente torna sullo scontro che ha fatto il giro del mondo. Per gli aggiornamenti andiamo da Valentina Antonello da Palazzo Chigi.
1: Eh sì, per il bisogno di un sano orgoglio nazionale. Sono state le parole con cui la Presidente del Consiglio in qualche modo ha voluto motivare il blitz. Non è durato neppure un paio d'ore la visita a Gemona del Friuli per il raduno degli alpini. C'è da dire che questa non è la prima volta, ma mai come stavolta la sua presenza ha assunto una valenza fortemente identitaria. Non c'è stato nessun altro commento dopo il dura botte risposta muscolare con Trump. La mia popolarità non dipende dalla tua, aveva detto, promettendo peraltro di non tornare più sull'argomento. Così ha fatto, non lo stanno facendo e lo sentirete invece i suoi ministri. L'intento comunque chiaro è quello di ricucire le distanze, di provare ad andare oltre. Vedremo peraltro se saranno presenti esponenti del governo al ricevimento in ambasciata americana, un tentativo di ricucire non solo la questione politica ma anche perché pesano molti numerosi dossier anche economici tra i due paesi. Difficile però negare che questa forte polarizzazione abbia pesato anche un tornaconto elettorale. Anche su questo attaccano, lo sentirete, le opposizioni che accusano la Premier di una subalternità al presidente americano. Tutto questo con Giusy Sansone, poi Massimo Solani e la linea poi.
2: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare.
3: Ancora dentro l'occhio del ciclone trampiano, Giorgia Meloni sceglie il raduno degli alpini di Gemona per restituire un'immagine fortemente identitaria, quella patria di cui gli alpini sono una metafora fortissima.
4: Forza, coraggio, solidarietà, amor di patria, comunità.
3: Meloni sceglie quindi di non commentare ulteriormente lo schiaffo americano, non intende più farlo. Il ministro degli esteri Tajani spiega la linea che l'esecutivo terrà con gli Stati Uniti.
5: Malgrado le incomprensibili dichiarazioni del presidente Trump, le relazioni tra Italia e Stati Uniti sono solide, resteranno solide perché sono relazioni storiche. Siamo stati amici degli Stati Uniti, abbiamo collaborato con gli Stati Uniti, con tutti i presidenti. Vogliamo ora far sì che tutti i dossier possano procedere e possano rinforzare le relazioni tra Roma e Washington.
3: Vince la Realpolitik per evitare ritorsioni economiche da parte della Casa Bianca. Troppo importante il peso dell'export italiano degli States. Un legame saldo di cui parla anche il ministro Crosetto. A far rientrare l'incidente diplomatico sarà anche la scelta di partecipare alle celebrazioni del 4 luglio a Villa Taverna, per ora ancora in forse. Chiudere in fretta le incomprensioni e lavorare insieme, sollecita anche Salvini.
6: Il giorno dopo lo scontro più duro, i toni nella maggioranza si fanno più concilianti e puntano a non allargare lo strappo con Washington. In ballo e il refrain c'è il rapporto con un alleato fondamentale e dossier delicatissimi tanto sul piano economico quanto su quello geopolitico. Le accuse più dure invece i meloniani le rivolgono all'opposizione.
7: La difesa dell'interesse nazionale è la priorità di Giorgia Meloni, anche davanti agli attacchi ingiusti di Donald Trump. Al contrario di Sinistra e 5 Stelle che hanno scelto di fare propaganda con foto false e disinformazione.
6: Ma sulle parole di Trump contro la Premier, rimbalzate su tutti i media internazionali, resta viva la polemica dell'opposizione. Per il PD, Meloni dovrebbe chiedere scusa per la subalternità politica e diplomatica a Trump e Netanyahu. Una tragica pantomima che danneggia tutti, attaccano da più Europa. Duri i 5 Stelle.
8: L'attacco di Trump a Meloni non è contro un leader che ha alzato la testa, è un richiamo all'ordine di chi ha sempre obbedito ai danni del popolo italiano.
6: La preoccupazione unanime però è che la tensione fra le due sponde dell'oceano lasci l'Italia isolata sullo scacchiere internazionale.
9: Meloni ha fatto benissimo a rispondere a Trump, ha difeso l'orgoglio nazionale, lo dico dall'opposizione. Adesso però dobbiamo sapere che bisogna costruire l'Europa federale, perché altrimenti Russia, Cina e Stati Uniti ci mangeranno.
6: Ma la posizione di Giorgia Meloni, secondo Matteo Renzi, non è credibile. Ha difeso Trump fino a ieri.
0: Sono cominciati i negoziati tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, trattative in salita anche a causa dei continui attacchi di Israele in Libano. Tra i punti più spinosi poi il destino del nucleare iraniano e Teheran annuncia la chiusura di Hormuz, il servizio di Alessandra Bortoloni.
10: Arrivano nell'hotel di lusso delle Alpi svizzere la delegazione americana guidata dal vicepresidente Vance e quella iraniana dal presidente del Parlamento.

0: Sul lago di Lucerna tutto sembra pronto per l'avvio dei colloqui che apriranno un periodo di negoziati tra Washington e Teheran di 60 giorni. Discussioni, quelle svizzere, che dureranno qualche giorno, avverte Vance, aggiungendo che lui resterà al massimo 48 ore. Spero che faremo progressi sulla questione nucleare e sul cessate il fuoco in Libano, dichiara, saranno i due punti principali sui quali concentrarci. La tregua in Libano è prioritaria, sottolinea il portavoce della diplomazia iraniana Baghei, e verrà discussa oggi stesso. I colloqui non possono andare avanti senza la pace a Beirut, nel caso contrario il protocollo d'intesa sarà in serio pericolo. Questo mentre il presidente iraniano Pezeshkian insiste: Teheran non cerca di dotarsi dell'atomica, lo possiamo anche mettere per iscritto, ma non rinunceremo al nostro diritto di arricchire uranio. In mattinata l'Iran ha presieduto un incontro con i mediatori prima di una sessione quadrilaterale prevista nel pomeriggio con gli Stati Uniti. Intanto lo stretto di Hormuz rimane chiuso.
1: E proprio in Libano i bombardamenti israeliani uccidono altre persone dopo la strage di ieri. La situazione dall'inviata Rai. Raffaella Cosentino, a te.
2: Sì, noi siamo sul luogo della più grave strage dal cessate il fuoco che era stato dichiarato venerdì pomeriggio alle 15 ora italiana. Un quartiere di casa è raso al suolo da diversi missili israeliani che sono caduti qui in pieno giorno. Le ricerche vanno avanti da 24 ore. Poco fa abbiamo visto recuperare il corpo di una bimba di pochi anni, molti bambini tra le vittime, il più piccolo di 2 mesi, ci hanno raccontato i soccorritori, e anche diverse donne sono morte in questo attacco. L'ultimo bilancio ufficiale di ieri sera del Ministero della Salute libanese è di 83 morti. E poi ieri intorno alle 18.30 c'è stata la notizia di un nuovo cessate il fuoco. L'esercito israeliano avrebbe ricevuto l'ordine dal premier israeliano Netanyahu di cessare il fuoco, ma il ministro della difesa Katz precisa che non ci sono restrizioni alle operazioni dell'esercito israeliano contro Hezbollah e dice resteremo a occupare il sud del Libano. E da Canarit con Mauro Foglio, a te.
1: Torniamo in Italia, un'auto con 9 ragazzi stipati a bordo esce di strada, 3 minorenni muoiono, il conducente 19 anni trovato con un tasso alcolemico 3 volte superiore al limite, è successo a Senago nel Milanese, andiamo proprio lì sul posto con Iari Pilati.
3: Sì, l'auto è uscita di strada in questo punto, ha sfiorato, vedete, questo albero e poi è finita in acqua alla mia destra dopo aver sfondato una barriera di plastica. Il primo testimone sul posto con cui abbiamo parlato poco fa dice di aver visto 3 ragazzi sull'argine sotto shock attorno alle 5:15 del mattino, chiedevano aiuto, una ragazza gridava mi fa male la schiena, poi hanno detto ce ne sono altri ancora in auto, ma in totale erano in nove su un'auto di medie dimensioni. Il bilancio finale è di 3 vittime, 2 ragazzi e una ragazza, tutti di Paderno Dugnano, tutti studenti giovanissimi, mentre in 6 sono stati portati all'ospedale Niguarda di Milano, tra loro anche chi era alla guida, 19 anni, aveva bevuto alcol nel sangue 1,6 grammi per litro. Arrivavano da una festa in discoteca a Lainate per il 18° compleanno di un amico. Il servizio di Gabriele Carletti. Poi linea voi.
4: Un abbraccio per sorreggersi di fronte ad un dolore immane. Nel canale l'auto inabissata, sovraccarica. All'interno c'erano 9 ragazzi al rientro dal locale da una festa per i 18 anni di un amico. Il giovane alla guida è risultato positivo all'alcol test con un tasso 3 volte oltre il limite di legge. Ora è piantonato in ospedale sotto shock, accusato di omicidio stradale aggravato. Un gruppo di amici, tutti residenti in comuni a nord di Milano. Le vittime sono Camilla Copparoni, Riccardo Provasi e Lorenzo Benin. Avevano appena 17 anni e erano compagni di scuola, non sarebbero riusciti a liberarsi dall'abitacolo. La tragedia all'alba a Senago, l'auto ha tagliato una curva a gomito, travolto le piante, l'ha staccionata prima di finire in acqua.
5: È un brutto punto questo qua, e sia da questa zona che di là, se si corre è pericoloso, infatti ha tirato dritto praticamente.
4: Viaggiavano, pare, senza cinture, in un'auto che al massimo ne può trasportare 5. Accertamenti sono in corso per stabilire la velocità.
1: E a Pioppo, vicino Palermo, un altro grave incidente, un'auto ha travolto un gruppo di ciclisti, una donna di 41 anni è morta, un uomo è rimasto ferito, sono stati 2 dei superstiti a raccontare la dinamica. Il veicolo avrebbe invaso la carreggiata opposta nel tentativo di superare altre macchine, nonostante la linea continua. E voltiamo pagina, il picco di calore è atteso a metà settimana.

0: Ma già oggi sono 8 le città da bollino rosso. La situazione con Francesca Malaguti.
1: Quando è caldo, c'è poco da fare.
2: Difficile trovare un rifugio. Le vie d'uscita per scappare dal caldo record in città sono quelle classiche. Parchi, fontane, ambienti condizionati. Oggi sono saliti a 8 i capoluoghi da bollino rosso, altrettanti quelli dove l'allerta è arancione, tutti al centro-nord. E i meteorologi, per i prossimi giorni, non prevedono ancora una tregua, tranne che al sud.
3: Anche per la prossima settimana sarà l'anticiclone africano a dominare la scena su gran parte dell'Europa centro-occidentale, ma anche sulla nostra penisola, valori termici un po' più contenuti al sud, dove tuttavia da martedì saranno frequenti rovesci e temporali pomeridiani tra Sicilia e Calabria.
2: La partenza per le vacanze è ancora lontana per molti italiani. Le attività quotidiane continuano. A Torino, al mercato, ci si difende come si può.
4: Acqua volontà.
5: La piscina, un po' di piscina, se riusciamo.
2: Parco Sempione sembra un'oasi nel centro di Milano. Bologna offre l'ombra dei portici a chi passeggia. A Firenze nemmeno il bollino rosso scoraggia i turisti. Ma c'è anche chi dalle città è fuggito verso la montagna.
6: Siamo venuti a Madonna di Campiglio per scappare dal caldo della città. A Milano c'erano troppi gradi.
2: Qui in Valbadia le temperature permettono anche di godersi il pieno sole, magari praticando yoga proprio sotto le cime.
0: I mondiali di calcio, vittoria nei minuti di recupero per la Germania con la doppietta di Undaf entrato dalla panchina. Goleade dell'Olanda e del Giappone, primo punto in un mondiale per Curaçao. Vediamo con Massimo Veneziani.
7: La copertina di oggi è tutta per loro, anzi per lui, il Roy Room, che impedisce all'Ecuador di segnare non una, ma 15 volte. Parate decisive, record per una partita mondiale finita senza supplementari. Mi merito una statua, dice il portiere esagerando un po', e 0-0 Curaçao guadagna il primo punto mondiale della sua storia e una performance inaspettata dei Reali d'Olanda nello spogliatoio. Ma la giornata mondiale racconta anche che il Giappone travolge 4-0 la malcapitata Tunisia. Due gol di Ueda, che porta il 18 sulla maglia, come il padre, ex giocatore dilettante, era il suo numero e quello del suo idolo, Jürgen Klinsmann. I nordafricani i sedicesimi di finale li guarderanno dal divano. Goleada nel derby del Nord Europa, l'Olanda di Koeman ne fa 5 alla Svezia. La Costa d'Avorio era quasi riuscita a fare lo sgambetto alla Germania. Poi è entrato Undav e tutto è cambiato. Figlio di immigrati curdi, sveglia all'alba e torna in fabbrica. Questa la vita fino a pochi anni fa. I campi di calcio erano quelli delle serie minori. Poi capocannoniere in Belgio, le reti in Premier League, la consacrazione in patria. Nel 2024, a 27 anni suonati, l'arrivo in nazionale. Se la Germania è ai sedicesimi, lo deve anche alla sua doppietta.
0: E oggi solstizio d'estate, anche la festa della musica celebrata anche al Quirinale, dove per i concerti nella Cappella Paolina organizzati da Rai Radio 3 il quartetto Pessoa ha proposto musiche di Morricone e Piovani, usati strumenti ad arco realizzati da persone detenute nel carcere di Opera con il legno delle barche dei migranti. E per il momento noi ci fermiamo qui, naturalmente il TG3 torna di nuovo alle 19, grazie per averci seguito e una buona domenica.
8: Beh, non è romantico il nostro primo viaggio a passeggio nella natura.
9: Facciamo che il prossimo viaggio lo prenoto io, eh?
10: Viaggio? Ma vai da Conad.
11: Su Econad App trovi tanti servizi pensati per te. Spesa online, viaggi, assicurazioni. Scarica l'app.
10: Io ho assicurato anche la casa.
12: E infine qui abbiamo una riduzione di frutta, un tempo amata persino dai delfini più curiosi.
13: Come definire queste note esuberanti?
14: La definirei una caramella.
15: Geniale.
16: Dufour, le caramelle ideali per quando hai semplicemente voglia di una caramella.
17: Alla guida di BMW X3 ogni strada ha nuove storie da raccontare. La performance scopre nuovi orizzonti. La libertà di scelta porta a condividere nuove emozioni. E la tecnologia crea nuove connessioni. BMW X3, l'emozione trova nuove direzioni. Scoprila anche plug-in hybrid in tutte le concessionarie BMW e su bmw.it.
15: Ma i terrestri non dovrebbero sentirsi tutti a terra?
18: Io uso Carnitin Plus con carnitina, che grazie al suo mix di vitamine e minerali giorno dopo giorno mi aiuta contro la stanchezza fisica e mentale.
15: Scrivi Carnitin Plus con carnitina.
18: Carnitin Plus, giorno dopo giorno, l'energia che non ti fa stare a terra.
19: Quando è festa? Quando è...
20: No.
19: Quando è...
15: Sì!
19: Quando è tardi, ma neanche troppo. Quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.
21: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di WinTre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. WinTre Business è open, ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
22: Ragazze, qua tutto bene, sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
23: Amore mio, buongiorno.
24: Mamma.
22: Andrea, puoi prendere il tablet e darlo ad Oli?
23: Tieni.

0: Aspetta, c'è uno zero che piace a tutti. Evo 5 può essere tuo con anticipo zero e interessi zero. Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a soli 15.900 euro.
1: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli
2: e alle passioni che non hanno età.
1: Con tutti i prodotti liberamente scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
3: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità. 3 giorni di controllo del crespo. Senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Da L'Oréal Professionnel.
4: Ultima ora. Ladro in fuga.
5: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
6: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.

0: El día de hoy,
1: ci hanno segnalato almeno quattro morti ed è solo mezzogiorno.
2: La coca.
3: Questa è cocaina.
4: Miguel Angel, dove sei? Non ti vediamo.
5: Scusate, ci stanno chiedendo di spostarci.
6: Non si sa dove sono.
4: Sono loro?
1: Avete 5 minuti con quest'uomo.
4: Ci sono persone nel porto che aiutano i cartelli.
1: Sì, vedremo l'operazione.
7: Dritti, andate dritti, allontanatevi.
4: La droga sta già lì.
8: È lì in fondo.
4: Ci sei tu dietro l'operazione che abbiamo visto?
9: Sì.
10: Culiacán, nello stato di Sinaloa, è il luogo dove domina il cartello del narcotraffico più potente e feroce di tutto il Messico. Ma qui la pax tra i narcotrafficanti

narcotrafficanti è finita. C'è un giorno preciso in cui la tranquillità relativa finisce. È il 25 luglio del 2024, il giorno in cui i figli del grande capo e il Chapo Guzman tradiscono, e questo porta all'arresto di Ismail Elmayo Zambada. Per le strade di Culiacán da quel momento si combatte, si vedono i corpi per strada, ci vanno di mezzo anche gli innocenti, la gente che non c'entra assolutamente nulla con la ferocia dei cartelli. Le sparatorie scandiscono le giornate e qui, proprio da qui, dal luogo più pericoloso di tutto il Messico, abbiamo iniziato il nostro viaggio. Un viaggio sulle orme dei narcotrafficanti che ci porta dentro il Messico e poi fino negli Stati Uniti, per arrivare poi in Europa, a un passo da casa nostra.

0: was born and raised in this city.
1: Sono nato e cresciuto in questa città. È conosciuta come la culla dei narcos. Da qui vengono uomini come El Chapo Guzman, El Mayo Zambada, Felix Gallardo, Rafael Caro Quintero. La lista è lunga. Quando ero bambino sentivo sempre parlare di loro.

0: Estamos en Panteón Jardines dell'Umaya.
1: Siamo al cimitero Jardines dell'Umaya a Culiacán, dove ci sono tombe del valore di oltre mezzo milione di dollari, con tanto di vetri antiproiettile, maniglie e finestre placcate in oro. Le chiamano le tombe dei narcos. Qui sono sepolti i più grandi signori della droga, come Juan José Esparragosa Moreno, detto El Azul, Nacho Coronel, Arturo Beltrán Leiva, tutti boss di altissimo livello, un tempo potentissimi.

0: How's the situation, Miguel?
1: Com'è la situazione, Miguel? Com'è cambiata dall'ultima volta?
2: Stanno ancora combattendo, ma si dice che i Mayo stiano avendo la meglio, ma qui non si sa mai. I Chapitos restano molto forti. Il traffico di droga non si è mai fermato. È la loro principale fonte di reddito. Il fentanyl, una volta Culiacán era l'epicentro, ora non più. Credo stiano spostando i laboratori altrove. E poi sicurezza ovunque, soldati, posti di blocco, pattuglie. Sentono di dover proteggere la città, ma è difficile da credere. Non importa quanti ne mandano. Gli omicidi continuano. Questo è il nord di Culiacán. Questo quartiere si chiama Umaya. Molte case qui sono state attaccate. Guarda quella, vedi i muri? È piena di fori di proiettile. Maybe someone was hiding.

Forse qualcuno si nascondeva lì. Forse è arrivata la polizia. O forse una banda rivale. In ogni caso, vedi i fori

0: si percepisce fin dalla nostra postazione.
1: C'è molta tensione, sì.
0: Ricordiamo che l'evento comincia già da venerdì, la Marcigliano, appuntamento che per tutto il fine settimana, dicevamo, richiama migliaia di turisti. Ci sono vari eventi che si concatenano in questi tre giorni, molti sono davvero coreografici, spettacolari, come la benedizione, il giuramento delle contrade, dei balestrieri, su tutti la battaglia del Ponte de Vigo, no?
2: Sì, sono eventi che appunto ci impegnano, vediamo appunto qui delle magnifiche scene della benedizione dei balestrieri avvenuta all'interno della chiesa di San Giacomo, l'invocazione ai santi patroni Felice e Fortunato, diocesi dal 1110, le cui spoglie arrivarono qui appunto da Malamocco insieme con Santa Cecilia.
0: Ecco, questi sono momenti particolari che, lo vediamo, si sono vissuti il venerdì sera, credo,
2: il venerdì,
0: no?
2: Sera, esattamente, qui invece in Piazza Vigo, dinanzi al podestà Pietro Emo, quando i balestrieri chiamati in rassegna hanno giurato.
0: Giuramento.
2: Esatto, proprio con l'antica formula dinanzi ai vessilli marciani e clugensi.
0: Sì, sì. Mentre torniamo in diretta, vedete insomma il pubblico, anche giovani generazioni, bambini per le, tutte le, diciamo, l'età, un momento che Chioggia attende ogni anno, a
2: esatto.
0: Cominciare già dal giorno dopo in cui
2: esatto, abbiamo visto inquadrato infatti Ambarabà, la piccola civetta dei falconieri di Torre di Mosto di stirpe rapace, che sono qui presenti insieme con noi.
0: Mentre stiamo ancora valutando, analizzando le verrette, tra gli altri fatti, gli altri eventi che si vivono, c'è per esempio il Salterello della Regina.
2: Salterello della Regina con il gruppo Danza Medievale. C'è un gruppo in seno proprio alle cinque contrade, guidati da Raffaella Dori e Mario Marafante. Ci alleniamo, ne faccio parte anche io tutto l'anno. Proprio abbiamo imparato questo nuovo salterello su fonti antiche. Sentiamo anche la musica originale dell'epoca di Giovanni Albrogio al secolo Guglielmo Ebreo da Pesaro, con antiche movenze, passi doppi, pive, una danza di corteggiamento che allietava i momenti festosi e le ricorrenze in Piazza Vigo dinanzi a Messerlo Podestà Pietro Emo e a tutta la sua corte.
0: Altri eventi che si vivono, oltre alla benedizione, il giuramento, il salterello della regina, mentre qui in questo istante si sta togliendo un'altra verretta, ne saranno rimaste circa
2: Ne saranno rimaste circa una decina, forse qualche più, insomma ne vediamo diverse ancora.
0: Più sì. Fresco cronologicamente il ballo dei voltati in carosina di ieri sera.
2: Esatto, ballo voltati in carosina, il testo per tri ancora una volta di Giovanni Ambrogio, parla appunto di un ballo di corteggiamento tra sì un nobile e due dame, sempre in seguito ai musici de Clugia. Alla fine di questo ballo il nobile sceglierà sempre quale delle dame corteggiare, una delle due. Vediamo le movenze, i passi doppi e anche le amorose schermaglie che i nobili si scambiano in questo momento festoso, le giravolte, le attenzioni proprio ad ogni movenza, così come era scritto nel testo.
0: Io chiederei alla regia di preparare un viaggio che abbiamo fatto tra i bambini delle scuole elementari, mentre invece, tornando in diretta con Elena Chemello, vediamo di capire quando mancano una decina, forse Elena?
1: A questo punto mancano meno di 10 verrette, sì, però come vedete anche l'estrazione della verretta è complicata, perché si usa uno strumento particolare, una tenaglia, e comunque c'è sempre una discussione su quale sia quella da togliere prima, quindi è davvero un momento di tensione questo.
0: Sì, sì, sì. E viene, secondo te, viene concordato, diciamo, con tutti ogni estrazione di verretta, o c'è qualche contestazione?
1: Beh, concordato, insomma, diciamo che si arriva a una concordia, ecco, si arriva con un po' di discussione.
0: Allora noi, si chiama Marcigliana che passione, è un progetto educativo che coinvolge i bambini di una scuola elementare di Chioggia nella festa che rievoca la guerra contro i genovesi, e per tenere viva questa tradizione del palio si punta anche sul cibo medievale. Sentiamo Nicola Cardo con il montaggio di Francesco Piazzoni.
3: Questa musica è una bourrée ed è classica da tra il 1300 e il 1400. Noi abbiamo strumenti che si rifanno, strumenti antichi, questa è una piva emiliana, abbiamo una ghironda e scegliamo tutti i pezzi che sono comunque tramandati non a livello

0: di pentagramma, perché gli spartiti non ci sono, ma a livello di passaparola nel corso dei secoli.
1: Il passaparola continua a tramandarsi grazie ai bambini della scuola primaria Ciacchin, che da 4 anni partecipano alla rievocazione medievale e alla festa della Marciliana. Hanno realizzato un plastico dello squero in cui venivano costruite le imbarcazioni per il trasporto del sale, recitato in dialetto veneziano, una storia ispirata all'oro bianco.
2: Sapete cosa che vi dico? Amici, parenti, sei il momento di far festa.
3: All'interno a noi piace l'amore, mettiamo una storia d'amore.
1: L'ideatrice del progetto, Susi Fabris, è affiancata dalla maestra Rosella Boscolo.
4: Hanno preso parte a tanti laboratori di drammatizzazione, hanno imparato a ballare danze medievali, hanno realizzato plastici e quindi sono stati portati a guardare la nostra città con occhi diversi.
1: Per coinvolgere i ragazzi nella tradizione si punta anche sul cibo. In primavera all'Istituto San Donà gli studenti dell'indirizzo enogastronomico hanno ricreato un banchetto medievale con le pietanze dell'epoca.
5: Eccoci qua, torniamo in diretta. Elena Chemello, com'è la situazione, il clima?
6: A questo punto mancano soltanto 4 verrette.
5: 4 verrette,
6: quattro,
5: quindi siamo
6: verrette.
5: Quasi alla,
6: siamo
5: all'epilogo.
6: Direi al rettilineo finale.
5: Allora, in attesa del verdetto e percorrendo questo rettilineo, andiamo a vedere nella prima guerra con i genovesi, durata 3 anni, che oggi era una città fiorente che si espandeva grazie al commercio del sale. E noi visitiamo il Museo Civico della Laguna Sud, sempre con Nicola Accardo.
1: Convento, poi magazzino militare, quindi deposito di autobus. Dal 1997 San Francesco fuori dalle mura accoglie il Museo Civico di Chioggia, che per raccontare la storia medievale della città parte dalla Torre delle Bebbe, costruita nel 742 d.C. tra l'Adige e il Brenta, non lontano dalla città.
7: Perché qui si è svolta, diciamo, l'ultima fase della guerra di Chioggia, una guerra importantissima per la città, una guerra che la distrusse quasi completamente. Infatti noi in città abbiamo pochissimi edifici medievali.
1: Sul luogo delle battaglie del 1378 sono stati ritrovati diversi reperti esposti all'ingresso del museo.
7: Questi, che sembrano dei sassi, diciamo, sono dei proiettili che venivano utilizzati, ovviamente essendo una zona di guerra, troviamo tanti questi oggetti, ma oltre a proiettili troviamo anche oggetti di vita quotidiana.
1: Ci sono anche monete, sigilli, croci, ornamenti in argento, pendenti reliquiari, il biscione dei Visconti a testimoniare il commercio di sale con la Lombardia. Per lo spazio dedicato alla pesca e alle marinerie bisogna salire al terzo piano, nel sottotetto. Qui anche un modellino della Marciliana impegnata nel trasporto del sale, diversa dalle imbarcazioni dell'epoca, perché dotata di chiglia e di 2 alberi a vela latina. Lo sfruttamento delle saline si interruppe quando Genova distrusse la città.
7: Era talmente importante che Chioggia era rinomatissima nel Medioevo, era la capitale del sale, era considerata la capitale del sale.
8: Poi Venezia decise di boicottare questo commercio.
7: Certo, perché Chioggia stava diventando troppo potente.
5: Eccoci, torniamo in diretta. Elena Chemello, ne mancano?
6: Si stanno togliendo le ultime 2 verrette dal corniolo. Io credo che sia proprio questione di secondi a capire vincitore, e vincitore anche del miglior tiro, oltre che la contrada vincitrice.
5: Certo. Mentre vengono fatte le misure del caso, tra gli eventi clou di Chioggia non si può non menzionare la battaglia del Ponte di Vigo, no? Che è stata proprio ieri sera.
9: Esatto, la battaglia del Ponte di Vigo, che vuole ripercorrere la rotta appunto dei clugensi e veneziani, quella lontano 16 agosto del 1379, quando appunto avvenne la definitiva disfatta della città con l'arrivo delle milizie appunto del patriarca d'Aquileia Marquardo di Rande, Cleopoldo d'Austria, Luigi d'Ungheria, di Francesco I da Carrara e del genovese appunto Doria. E qui vediamo appunto la battaglia del Ponte Vigo, ecco, che decretò la fine, appunto, questo coltello da breccia, tantissimi scudi araldici che rappresentano famiglie veramente e realmente esistite, la famiglia Steno, Cavalli, i Doria, i Padovani, che hanno realmente combattuto nella battaglia di Clugia, il campione che vediamo qui a terra, il campione veneziano colpito dal genovese.
5: Momenti che ci riportano proprio come, insomma, era allora, io

0: direi un applauso anche al comitato organizzatore, perché ha cercato di rappresentare con i costumi, con le maestranze, con i suoni, no? Con la musica, riportandoci a quel tempo. Eccola qui, il sì. Momento in cui
1: abbiamo la miglior verretta, qui dall'impennaggio non riusciamo a capirla, abbiamo di taglio, ma attendiamo poi la proclamazione ufficiale da parte dei giudici di gara. Vediamo questo corniolo che oramai
0: allora,
1: è spoglio.
0: Andiamo subito da Elena Chemello, che dovrebbe darci il verdetto.
2: Siamo qui con l'arbitro, col certo. Giudice, più di lui dircelo. Allora, chi ha vinto?
3: La contrada di San Giacomo.
2: Ha vinto la contrada di San Giacomo.
0: Caspita, un applauso. Mettiamo.
2: E ecco la contrada che festeggia e il miglior tiro.
3: Sempre dalla contrada di San Giacomo, Padoan.
0: Quindi, Padoan.
1: Roberto.
0: Roberto Padoan.
1: Della contrada di San Giacomo.
0: Quindi raddoppiamo.
1: Eh sì, direi che poi guardando la sequenza di tiro è stato il secondo tiratore, Padoan Roberto della contrada di San Giacomo, quindi uno dei primi. Sicuramente c'era anche una facilità proprio nel corniolo che era al momento ancora sgombro da tante verrette.
0: Elena, stanno anche controllando, dando l'ultimo, diciamo, definitivo, insomma, consenso a questo verdetto, no?
2: Sì, il verdetto è definitivo. Il verdetto è definitivo, anche se è stato un pochino discusso.
3: No,
0: dovremmo anche vedere
3: il perché è chiaro il risultato.
0: Vediamo se riusciamo a rivedere il tiro del vincitore, che è stato il secondo tiratore, vero?
1: Eh sì, esatto. Vediamo proprio qui il replay che ci offre la regia.
0: Eccolo,
1: ecco qua.
0: Qui
1: la verretta con effetto rallenti.
0: Mamma
1: perfetto
0: mia.
1: Centro. Proprio in 3 centimetri di diametro.
0: Millimetrico. Sì. Elena, com'è la sensazione, il clima lì, diciamo, di festa?
2: A me sembrano tutti felici anche per questo raddoppio, sia la contrada che il miglior tiro, esattamente come l'anno scorso, anche se la contrada era diversa.
0: Allora, ringraziando Elena a bordo pista, come si suol dire, oppure sul campo di battaglia, noi siamo alla fine, abbiamo decretato il vincitore, la contrada San Giacomo. È il miglior tiratore della contrada San Giacomo, Roberto Padoan. Abbiamo trasmesso da Chioggia il 36esimo Palio della Marcigliana, un programma a cura della TGR Rai del Veneto. Ringrazio per la regia Tiziana Pesaresi, per la consulenza storica, sono alla mia guida, il mio cicerone Matteo Bellemo.
1: Grazie.
0: E la collega Elena Chemello. Grazie anche alla squadra Rai di Torino ITA 364, ai tecnici e giornalisti della TGR Rai del Veneto e da Marco Marchesini. Grazie a tutti per aver seguito Rai 3 anche in Mondovisione. Ci rivediamo l'anno prossimo.
1: Direi proprio di sì, vi aspettiamo.
0: Buona serata da Chioggia.
4: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi domani alle 21:15 su Rai 3.
5: C'è un tempo breve che sfugge, che si consuma tra le dita, e poi ci sono amori sconfinati che non trovano mai fine.
4: Che ci faccio qui? Martedì 21:20 Rai 3.
6: È un'inchiesta che non racconta solo cosa sta accadendo, ma come può accadere a chiunque e soprattutto come difendersi.
7: Salvo Sottile conduce Far West, speciale Scam, l'industria della truffa. Domenica 28 giugno, seconda serata, Rai 3.
8: Pubblicità.
9: Tutti i sorrisi sono unici. E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
10: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B iO.
9: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B iO.
11: Diarrea frequente, mal di pancia, gonfiore? Può essere il colon irritabile. Chigimea Pro può essere un rimedio. Chigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Chigimea, dalla ricerca per la tua salute.
12: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima. Levissima.
13: L'estate è fashion con Amica. Lo speciale sfilate in regalo. E in più le Icon Bags 2026. La maxi bag è in edicola. Prossime uscite la tote bag e le due pochette. Solo con Amica.
14: Ogni giorno c'è chi si prepara.

0: A combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
1: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
2: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
3: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
4: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.
5: Non mi troverà mai.
6: Beccata!
5: Jerry, finalmente! Oh, io prendo...
6: E con la My Arredissima Card più arredi, meno spendi.
5: Arredissima, dove la vita è issima. Che qualità!
7: Giornata bollente, qualcosa di rinfrescante.
8: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale.
9: Tè San Benedetto, irresistibilmente.
8: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.

0: incise in Trentino e in Sicilia. Il giorno più lungo è finora il più caldo, bolino rosso in 8 città, giorni roventi e notti tropicali fino a luglio. Allarme siccità al nord, un po' di pioggia ne arriva al sud. Torna in campo l'Iran, Capoverde affronta l'Uruguay dopo aver fermato la Spagna. Miracolo Curaçao, un punta ai mondiali per il paese la cui popolazione a malapena riempirebbe due stadi. Buonasera dalla TG3. In Svizzera sono iniziati i colloqui tra Stati Uniti e Iran, ma proprio mentre il vicepresidente Vance parla di progressi, il presidente Trump torna a minacciare Teheran e tutto si ferma. Allora noi andiamo a New York dall'inviato della RAI, Giuseppe Rizzo.
1: Sì, a colloqui in Svizzera appena iniziati, Trump ha un colloquio con una giornalista di Fox News e gli spiega di aver avuto una telefonata notturna con i leader iraniani. Una telefonata, dice Trump, dai toni molto minacciosi in cui gli avrebbe detto: se non fate l'accordo saremo noi a imporre pedaggi nello stretto di Hormuz, a prenderne il controllo in quanto angeli custodi di quell'area, a prenderci il 20% del petrolio che vi transita. E poi avrebbe detto: se tornate a chiudere lo stretto non avrete più neanche anche un paese in cui tornare, ha detto, rivolgendosi proprio ai negoziatori che si trovano in Svizzera. Stesso messaggio rivolto direttamente al presidente Pezeshkian: tiri dritto o non avrà più, o ci prenderemo l'Iran. Poi un post sul Libano, un post sui social in cui dice: Teheran fermi i suoi proxy nel paese o torneremo a colpirlo in modo molto duro. Parole che chiaramente rimbalzano sui colloqui in Svizzera, spingendo a quanto pare la delegazione iraniana a lasciare il tavolo. Ma su quello che sta succedendo in Svizzera vediamo il servizio di Alessandra Bertoloni.
2: Le dichiarazioni di Trump irrompono nei già delicati colloqui in Svizzera tra Washington e Teheran. La delegazione iraniana protesta e dice ora di voler valutare la risposta e dai Pasdaran arriva il monito: se Israele non lascia il Libano, stop ai negoziati. Eppure era stato un ottimista vicepresidente americano Vance a dichiarare che si trattava di una riunione storica, quella che apre dopo giorni di incertezza ad un periodo negoziale di 60 giorni. Abbiamo fatto molti progressi nelle ultime ore, ha detto, e mi aspetto che ce ne siano altri. Della delegazione americana guidata da Vance fanno parte l'emissario Witkoff e l'inviato di Trump Kushner, l'iraniana dal presidente del Parlamento Ghalibaf, per Pakistan e Qatar i mediatori sono i premier Sharif e Al-Thani. Dobbiamo voltare pagina, ha detto Vance, trasformare la nostra relazione con gli iraniani e tendere la mano. In realtà i colloqui multilaterali del pomeriggio non sono iniziati in maniera distesa. Il protocollo vuole strette di mano e foto di gruppo, cosa che la delegazione iraniana ha rifiutato di fare. Dopo le parole di Trump, gli iraniani hanno lasciato il tavolo per protesta e non è ancora chiaro se i colloqui quadrilaterali proseguiranno o si interromperanno, ha affermato la televisione di Teheran. Mentre Ghalibaf avverte, Trump stia attento con le parole, il nostro esercito è pronto.
0: Dunque l'Iran ribadisce: nessun negoziato se non si fermano i raid in Libano, israeliani che sono continuati anche oggi con vittime civili. Andiamo dalla corrispondente Maria Gianniti.
3: Sì, gli ultimi raid sono stati questa mattina, poi tutto si è, possiamo dire, in qualche modo fermato. È stata colpita la zona di Tiro e anche la valle della Bekaa e avrebbero questi raid provocato almeno 7 morti. Si può dire che ci sia una sorta di calma in questo momento proprio per facilitare i colloqui in Svizzera, però a non sapere bene dove andare sono soprattutto gli abitanti del sud che nei giorni precedenti erano tornati per cercare di vedere che cosa era rimasto delle proprie case, che quindi sono stati costretti a mettersi in movimento ancora una volta per allontanarsi. Il premier israeliano Netanyahu oggi è tornato a ripetere che l'esercito israeliano non lascerà il sud del Libano per proteggere proprio il nord di Israele. A rispondere Netanyahu in qualche modo è stato il capo di Hezbollah, il segretario generale Naim Qassem, che respinge qualsiasi ipotesi di una zona cuscinetto al confine tra i due paesi. E poi lo vedete, il capo di Stato Maggiore Zamir ha visitato i militari proprio in Libano. 6 militari sono morti negli ultimi 3 giorni. Proprio i militari hanno scoperto un tunnel sotto un villaggio nella zona di Tiro, dove venivano costruiti dei droni che di fatto sono sempre più l'arma più pericolosa per Israele e che vengono sempre più utilizzati proprio dai combattenti di Hezbollah. A te.
0: Dopo la crisi diplomatica suscitata dalle parole di Trump, parla di orgoglio nazionale Giorgia Meloni, a sorpresa dalla festa degli alpini.

0: Sentiamo Valentina Antonello.
1: Meloni arriva in Friuli tra gli alpini mentre ancora i siti dentro e fuori dai confini battono sulla frattura con Donald Trump. Non interverrò più sull'argomento, aveva scritto dopo la reazione muscolare alle bordate del tycoon, che forse anche qualcosa hanno portato in chiave di consenso. Ma la cornice fortemente identitaria è già in sé l'ennesima risposta.
2: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare.
1: La toccata e fuga della premier condensata, trasfilata qualche scambio, non onorificenza, ha evidentemente Trump destinatario, perché Meloni parla non a caso di coraggio, di amor di patria, quella difesa dell'interesse nazionale che giusto ieri aveva opposto agli attacchi del tycoon. Non difficile pensare che dall'abbraccio con le penne un segnale sia suonato anche a Vannacci. Il mantra adesso è andare oltre, l'ordine di scuderia abbassare il fuoco. Con gli Stati Uniti il rapporto è solido, ripetono Crosetto e a ruota anche Tajani.
3: Serve sempre buonsenso, moderazione, prudenza, sempre a schiena dritta, rispondendo quando le accuse sono infondate, ma guardando sempre a una stella polare la relazione transatlantica e la difesa dell'Occidente.
1: E del resto pesano i dossier comuni, i vertici internazionali in fieri, a giorni il summit NATO, dove non è escluso un nuovo incrocio con il presidente americano e potrà giovare forse a ricucire anche la presenza del governo alla festa in ambasciata per l'indipendenza americana. In discesa le voci di un forfait circolate ieri.
0: Uno scontro che continua a suscitare la reazione dei partiti. Andiamo a Palazzo Chigi da Valentina Antonello.
4: Eh sì, perché c'è chi chiede, lo fa per esempio Maggi, che la premier riferisca in Parlamento sulla politica estera, chi lo fa AWS l'accusa invece di aver riscoperto soltanto adesso l'orgoglio nazionale. Ma insomma c'è soprattutto tutto il fronte interno con la pressione della campagna elettorale, dunque la Lega che rivendica come un successo i gazebi che stanno chiudendo in queste ore per le primarie per la scelta del candidato sindaco a Milano, più una prova per tastare in realtà lo stato di salute del partito. Domani Salvini riunirà nel pomeriggio il tavolo di coordinamento dei territori, ma è verosimile che il tema della riorganizzazione interna slitti alla due giorni di inizio luglio convocata nel Trevigiano. E poi sull'altra sponda c'è tutta la galassia dei centristi, ancora alla ricerca di un leader e soprattutto della definizione di un perimetro più chiaro. Allora su questi due temi i servizi sono di Giusy Sansone, poi di Massimo Solani, la linea a voi.
5: Con Zaia e Fedriga in questi ultimi 10 giorni mi sono sentito non spesso, spessissimo.
6: Ai banchetti della Lega per le primarie politicamente non determinanti per il candidato sindaco di Milano, Salvini vuole apparire conciliante con i territori del nord, che ormai in modo pressante chiedono più spazio dentro il partito. Domani il tavolo di coordinamento da remoto, prove per la cabina di regia proposta dal segretario e accolta tiepidamente dai governatori. In filigrana il confronto fra l'anima maga e trampiana, sovranista di Salvini e quella federalista e più nordista di Zaia, Fedriga e gli altri presidenti di regione, si annuncia caldissimo, come fanno intuire gli striscioni apparsi in alcuni comuni veneti.
5: Io rispetto i militanti che mi hanno chiesto l'anno scorso di lavorare per altri 4 anni e questo farò. Coinvolgere i governatori, sì, il fatto che la Lega sia una squadra e abbia una squadra migliore di tanti altri, questo sarà sempre più evidente.
6: Ma l'unità del partito scricchiola come sulle spese militari. Salvini continua a chiedere all'Europa di investire in ospedali e medici invece che nel riarmo, di tutt'altro avviso i governatori.
7: Capisco che è molto più difficile come discorso, è molto più facile dire invece che un fucile costruisco un ospedale, grazie tante. Peccato che è semplicemente una bugia, una roba che non sta in piedi.
6: L'impressione è che non si tratti solo di beghe interne, ma di visione. A confermarlo il capogruppo Molinari, che chiede più interesse per il nord, meno ponte e più TAV. La Lega, dice, schiacciata da Fratelli d'Italia e dall'entrata in campo di Vannacci, deve ritrovare la sua strada.
8: Nel giorno dell'orgoglio democristiano, festeggiato a Benevento per i 50 anni in politica di Clemente Mastella, è stato proprio il padrone di casa ad investire il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nella corsa alla guida di quella nebulosa centrista che, seppur rimasta fuori dalla foto dei leader del campo largo, si candida ad essere decisiva alle prossime politiche. Corsa già affollata per ammissione dello stesso Manfredi, alla quale anche lui è iscritto da tempo.
9: Io credo che noi corriamo il rischio di avere più federatori che elettori. Quindi che alla fine, diciamo, tutti vogliono federare qualcosa che poi non trova praticamente il consenso.
8: Nel frattempo chi ha iniziato a muoversi è Enzo Maraio, che ha riunito i giovani socialisti a Vieste e ha annunciato la prima iniziativa per organizzare l'area progressista insieme a Civici e Più Europa.
10: Il dialogo è avviato ed è in corso.

0: Abruzzo con Alessandro Onorato e Riccardo Maggi. Al centro le idee per i giovani, piano casa e start-up.
1: Restano sullo sfondo gli altri, a partire da Matteo Renzi, che alla foto del ristorante ha risposto con gli scatti in compagnia di Barack Obama a Chicago, dopo aver incassato i fischi della FIOM approvati beffardamente da Conte. E poi Ernesto Maria Ruffini e Silvia Salis, nome forte dell'ex segretario PD Dario Franceschini, che non ha fatto mancare il suo video saluto a Clemente Mastella.
2: Siamo stati avversari e alleati e non ho mai capito questo meccanismo strano per cui ad attaccare erano sempre gli alleati nel momento e meglio avversari.
1: Una battuta riferita al sindaco di Benevento, o forse un monito per qualunque aspirante federatore centrista.
3: In Germania il nuovo leader della sinistra della Linke è Luigi Pantisano, 46 anni, genitori calabresi, è il primo italo-tedesco a diventare leader di un partito. Il servizio della corrispondente Barbara Gruden.
4: Con i miei genitori ho vissuto tante discriminazioni, ho visto i miei genitori lavorare da mattina alla sera, alle fine settimana, fare tanti sacrifici per noi figli, però ho vissuto anche le discriminazioni cercando casa, a scuola.
5: Luigi Pantisano mette la propria esperienza a servizio delle comunità di immigrati e rifugiati in Germania e viene eletto con Ines Schwertner alla presidenza della Linke. Il primo obiettivo è frenare l'ascesa dell'estrema destra di AfD, che per i sondaggi è primo partito e sta conquistando sempre più anche i lavoratori. Da settembre potrebbe governare la prima regione tedesca.
4: Dobbiamo essere credibili per i lavoratori, che vediamo la loro rabbia che c'hanno, prendere questa rabbia e usarla nella nostra politica e portarla nel Parlamento.
5: Per tenere l'estrema destra fuori dalla stanza dei bottoni c'è anche nella Linke che è disponibile ad allearsi con i cristiano-democratici del cancelliere Merz. Perciò ha fatto rumore il fatto che Pantisano abbia accostato i conservatori di Merz al fascismo. Diversi delegati gli hanno voltato la schiena e è stato eletto con il 53%. Ma lui ricorda quanto successo al Parlamento europeo con la stretta sui rimpatri.
4: Hanno festeggiato il fatto della legge contro la migrazione, sono messi lì a scandire Sendenbeck. Sempre di più e sempre più spesso la CDU sta prendendo la politica dell'AfD per la loro politica e questo purtroppo sta facendo l'AfD sempre più forte.
3: Si è chiusa a Parigi la più grande fiera tecnologica europea tra robot e intelligenza artificiale e la domanda è: l'Europa è ormai fuori gara o ce la fa a competere coi colossi globali? Sentiamo Rebecca Samonà.
6: Fanno bella mostra di sé questi robot di ultima generazione che possono ballare sulle note di una canzone pop e dipingere complessi ideogrammi, tutti prodotti in Cina, come del resto l'87% dei robot umanoidi al mondo. Stretta fra il dominio del dragone e la leadership americana nell'intelligenza artificiale, l'Europa rischia di rimanere schiacciata. È stato l'allarme numero uno in questa edizione della fiera VivaTech di Parigi. Le start-up europee non mancano, come questo robot francese che può accogliervi in ospedali e aeroporti parlando 50 lingue diverse.
7: Hello everyone.
6: O quest'altro automa spagnolo progettato per aiutare durante la vendemmia.
8: Non credo che l'Europa sia irrimediabilmente in ritardo, ma abbiamo bisogno di una catena di produzione unica, che sia interamente europea. Se ci riusciremo avremo molto da dire in futuro, altrimenti se tutta la produzione di robot sarà in Cina avremo un serio problema di sovranità tecnologica.
6: Ma tra Europa e Cina sono possibili anche collaborazioni, come questo prototipo i cui movimenti possono essere guidati direttamente col pensiero. È animato da tecnologia europea, ma è di fabbricazione cinese.
9: Okay, now close your eyes and show the card. And look at the card.
6: L'Europa potrà puntare sui settori dove è già forte. I colossi del lusso e della cosmetica lavorano a prodotti innovativi come questo sensore.
8: Con l'intelligenza artificiale in 5 minuti potrà prevedere cosa succederà alla tua pelle nei prossimi anni.
3: In provincia di Milano un'auto con a bordo 9 ragazzi tra i 17 e i 19 anni è finita in un canale, 3 sono morti. L'inviato è Iari Pilati.
10: La curva tirata dritta, i segni su un albero, una transenna abbattuta, poi l'auto finisce in acqua. Quarta marcia ancora ingranata. Un Audi da 4-5 posti, ma a bordo erano in 9, 3 ragazze, 6 ragazzi. È quasi la fine della notte.
11: 3 ragazzi che hanno riuscito ad uscire dalla macchina ed erano sulla riva. Una ragazza gridava aiuto, aiuto, mi fa male la schiena. Siete tutti? No, hanno detto, ci sono 2 ragazzi sotto. Erano sotto shock.
10: Arrivavano da una festa dei 18 anni di un amico, in questa discoteca di Lainate. Il piano era di tornare con 2 auto, ma i piani a volte saltano. Camilla era da poco maggiorenne, giocava a pallavolo, studiava e viveva a Paderno Dugnano, nello stesso istituto di Lorenzo e Riccardo, 17 anni. Loro giocavano a calcio a Cormano in questa società, che a poche ore dalla notizia li ricorda con un minuto di silenzio.
12: Un ragazzo era il nipote del nostro mister, l'altro era il portiere. Sono distrutti tutti i ragazzi, anche gli amici.
13: Andavano a scuola con me, ci divertivamo, bravissime persone.

0: È troppo bello.
1: Anche chi era alla guida, Gabriele, 19 anni, giocava con loro. Neopatentato, non poteva toccare alcol. Invece aveva un tasso di 3 volte superiore a quello consentito agli adulti. Come gli altri 5 feriti, è stato portato al Niguarda di Milano e lì è stato arrestato per omicidio stradale aggravato.
2: Quindi non siamo qui a giudicare, non doveva succedere.
1: Nello stesso punto del canale Villoresi, tutti ricordano un altro incidente di una decina di anni fa, curva opposta, altro dolore.
3: Ragazzi, stati attenti. Guida uno che non ha bevuto.
4: È stato un fine settimana drammatico sulle strade italiane, 28 vittime, l'ultima vicino a Roma, un 16enne che ha perso la vita in un incidente a Pomezia. Allora vediamo la cronaca con Gabriele Carletti, poi con Cristiana Palazzoni, l'appello del campione del mondo Maurizio Fondré, che ha creato un'associazione per sensibilizzare la sicurezza stradale.
5: Erano inseparabili, Nicoletta Rusu e la bici, sfoggiata come i sorrisi sinceri. Sull'asfalto oggi restano gli occhiali e frammenti dei pedali. Era con il compagno un amico, un'auto è piombata addosso al gruppo a Monreale in Sicilia invadendo la loro corsia. Nicoletta aveva 41 anni. Oggi lei, ieri in Trentino, una ragazza di 14, Adele Cubelli, faceva mountain bike al riparo dal traffico, solo che a volte doveva allenarsi su strada e ieri era a poche pedalate da casa quando è stata sbalzata oltre il parapetto.
6: È stata come riaprire la ferita mai chiusa di Sara.
5: Sara Piffer, uccisa in strada a 19 anni. Lorenzo avrebbe voluto essere l'ultimo padre a piangere una figlia ciclista e invece oggi è sceso a Pressano, nel paese accanto al suo, ad abbracciare i genitori di Adele.
6: E so tuttora quello che stanno provando. È un dolore che ti lacera dentro, una perdita a un figlio è una cosa che non è innaturale.
5: Da quel giorno di gennaio 2025 non si è mai rassegnato al fatalismo. Chiede deterrenti sulle strade, ciclabili, più sicurezza e soprattutto un cambio di mentalità a chi guida.
6: Non è che è quel minuto, quei 5 minuti che ti cambiano la vita, te la cambiano in peggio purtroppo. La vittima più grande è quella che non c'è più, ma dopo anche quelli che restano, penso che la vita sia segnata anche per loro.
7: Un automobilista non si rende conto che ha in mano un'arma. Il problema è che se uno rispetta la velocità e non tocca il telefono, tante disgrazie non succedono. Bisognerebbe togliere la patente, ma non per qualche mese, per qualche anno.
8: Sulle due ruote Maurizio Fondré ha trascorso gran parte della sua vita e adesso sono le vite degli altri ciclisti che l'ex campione del mondo vuole salvare, perché chi come lui ama pedalare ogni giorno per strada affronta dei rischi e anche le critiche degli automobilisti.
7: Tutte queste persone che dicono che i ciclisti danno fastidio, vorrei chiedere se rispettano alla lettera il codice della strada.
8: 220 ciclisti morti lo scorso anno. Fondreast si batte da sempre in prima persona per la sicurezza sulle strade con la sua associazione, proponendo iniziative come questi cartelli piazzati in tutta Italia, e lancia un appello.
7: Dobbiamo investire sulle strutture. Le strutture quali sono? Ciclabili, ma che siano ciclabili serie. Poi possiamo anche dopo vietare di andare sulle strade trafficate, però dobbiamo mettere a disposizione delle strutture, ciclodromi, che sono dei centri, come invece di andare in palestra il ragazzino va a pedalare in uno spazio sicuro.
4: Teme il peggio la mamma di Alisi e Sara, che da 2 settimane si sono allontanate dalla casa famiglia a cui erano state affidate in Abruzzo. Sentiamo Maria Chiara Grandis.
9: Lei mi guarda e mi dice: dove sono le mie bambine?
10: La mamma addirittura teme il peggio, cioè che pensa che non ci siano più.
9: Lei a 14 giorni cosa penserebbe? Due ragazze, giovani, spaesate, senza soldi.
8: A 2 settimane dalla scomparsa di Sara e Alisia, la madre teme che siano morte, sparite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, dove oggi sembra non esserci nessuno. Sullo sfondo i dissidi fra i genitori separati, i provvedimenti del tribunale. Oggi qui posti di blocco e controlli rafforzati, con i molti turisti in visita al Parco Nazionale d'Abruzzo nel fine settimana.
11: Sappiamo che le ricerche continuano, però siamo sempre con la pena.
8: A Villetta Barrea, dopo la messa della domenica, tutti si chiedono cosa sia capitato alle due sorelle.
12: Speriamo che siano in buone mani.
8: In molti pensano che qualcuno possa averle aiutate a fuggire.
13: Per favore, se avete agito per proteggerle, questo è il momento per proteggerle davvero. Portatele in un luogo sicuro. Non ci interessa punirvi se avete agito per rabbia o per disperazione. Vi prego, Non abbiate paura, questo è il momento di avere coraggio e di fare un atto di amore. Fate in modo che tornino indietro. A Sara e Alicia vorrei dire, fidatevi, sarete ascoltate e i vostri desideri e la vostra felicità sarà messa al centro di ogni futura decisione.
4: Nel primo giorno d'estate, 8 città a bollino rosso per il caldo. Vediamo la situazione con Francesca Malaguti.
0: È molto caldo. L'affrontiamo purtroppo con l'aria condizionata, sia in ufficio che a casa. E è arrivata prima degli altri anni.
8: Spaventano i picchi delle temperature di questi giorni e anche il fatto che abbiano preceduto l'arrivo dell'estate. In questa prima domenica della stagione sono saliti a 8 i capoluoghi da bollino rosso, in altri 8 l'allerta è arancione. Nessuna tregua all'orizzonte al centro-nord, tranne qualche temporale sull'arco alpino. La pioggia è invece in arrivo al sud.
14: Anche per la prossima settimana sarà l'anticiclone africano a dominare la scena su gran parte dell'Europa centro-occidentale, ma anche sulla nostra penisola, valori termici un po' più contenuti al sud, dove tuttavia da martedì saranno frequenti rovesci e temporali pomeridiani.
8: A Torino si cerca un po' di refrigerio nel verde, a Milano è un'oasi, Parco Sempione. In Lombardia è monitorato il livello dell'Adda per il rischio siccità, in provincia di Lecco è ancora sotto controllo, ma si teme per la lunga estate appena iniziata. A Bologna, sotto la Fontana del Nettuno, il passeggio è più lento del solito.
15: Cammino più lentamente, respiro più lentamente e faccio le mie faccende.
8: Nel Lazio è Rieti la città più calda, nonostante la vicinanza delle montagne. Chi ha potuto, dalla città è già fuggito, verso le spiagge, come a Caorle, dove si sono spostate anche le partite di rugby, o verso la montagna, alla ricerca del fresco. Qui in Val Badia, di fronte alla Marmolada, l'alta quota permette di fare yoga in pieno sole.
4: Caldo torrido anche a Parigi, che però non ha fermato la festa per la musica per il solstizio d'estate. Il servizio del corrispondente Gavino Moretti.
16: Una festa della musica scombussolata, in parte travolta ma non vinta dall'ondata di calore piombata sulla Francia, l'annuale raduno per l'inizio dell'estate è da tempo diventato un appuntamento non solo per i francesi ma per i giovani di tutta Europa, dalla Gran Bretagna all'Italia, che arrivano a Parigi per 24 ore di musica gratuita in tutta la città. Parigi e la metà dei dipartimenti in Francia sono però in allerta rossa, con temperature in aumento e 40 gradi previsti per le prossime ore. La novità di quest'anno, annunciata dal sindaco di Parigi, Emmanuel Grégoire, è il divieto di consumo di alcol negli spazi pubblici per evitare i malori legati al caldo, anche se tra i giovani c'è chi dubita che l'interdizione possa effettivamente funzionare. Per il resto la festa è già iniziata ieri sera nei giardini delle Tuileries. Si suonano tutti i generi, dal pop alla musica elettronica, al jazz, agli incroci musicali di ogni tipo. In un'epoca difficile prevale il desiderio di festeggiare l'arrivo dell'estate, anche se quest'anno il solstizio si è portato dietro temperature più alte del solito.
4: È arrivata a Roma, al Campidoglio, l'iniziativa 10, 100, 1000 piazze di donne per la pace. Per noi c'era Francesca Sancin.
17: Tutte queste parole significano pace. Questo arazzo è stato ricamato dalle ragazze orfane del Kashmir che hanno perso il padre a causa del conflitto. Abbiamo lavorato con alcune scuole di Reggio, abbiamo dovuto aggiungere due strisce di tessere perché delle classi si sono sentite escluse.
18: Dietro ognuno di questi tessuti c'è una donna, un gruppo di donne che tesse idee e speranze. C'è il girotondo per la pace dei bambini, c'è Alina che chiede pace per la sua Ucraina e c'è Maria che a 101 anni dice: ho già visto troppe guerre.
19: Un mosaico di colori e volti di donna, le poesie

0: riuscire a pensare controcorrente, tessere la pace è proprio l'antitesi alla guerra. Noi mettiamo insieme, cuciamo, ripariamo, occorre il coraggio del pensiero e dell'azione.
1: Tutto esaurito ieri a Firenze per SOS Palestina, evento voluto da Piero Pelù per raccogliere fondi a favore di Medici Senza Frontiere. Vediamolo con Claudio Pandolfi.
2: Non potevamo non esserci, visto che la situazione in Palestina, anche se non se ne parla più, è molto peggiorata.
3: Tutti vincenti e coinvolti, autoassolti.
4: Insieme per il popolo palestinese. Anche quest'anno sono tanti gli artisti che hanno accolto l'invito di Piero Pelù a salire sul palco delle Cascine di Firenze per raccogliere fondi a favore di Medici Senza Frontiere.
5: Penso che sia un momento storico in cui sia necessario prendere parte alle cose. Parafrasando la poetessa, preferisco il ridicolo di prendere posizione al ridicolo di non prenderne affatto.
6: Iniziate, già voglio tornare a casa, dovrei prendere un permesso.
7: In momenti come questo, dove molto spesso viene messo in dubbio qual è la parte giusta della storia, è giusto secondo me ribadire da che parte stiamo.
4: Litfiba, Bruno Risas, Willy Peyote si sono alternati con Enzo Iacchetti, Modio Vadia, Giancane per lanciare con urgenza un messaggio di pace, ma anche scuotere le coscienze e denunciare che la situazione di Gaza resta drammatica.
8: Manca ancora tutto, manca l'acqua potabile, mancano i farmaci e la gente ancora oggi muore. Ma la cosa più triste è che il silenzio è un gravissimo complice di ogni conflitto.
3: Per quanto tempo ancora useremo le armi per salvare la pace e alzeremo...
1: Premio Strega nella Bufera dopo i pesanti giudizi che Michele Mari, uno dei favoriti, avrebbe espresso contro Michela Murgia. Allora con Martina Proietti sentiamo il parere di una scrittrice ex finalista.
9: Dell'ottantesimo premio Strega.
10: Se avessi ascoltato una frase di questo genere l'avrei guardato con gli occhi di fuori e gli avrei detto... Michela Murgia è una donna intelligente.
11: Maria Calandrone, scrittrice e finalista del premio Strega 2023, commenta così la polemica che nei giorni scorsi ha travolto Michele Mari, anche lui tra i finalisti di questa edizione. Mari avrebbe pronunciato alcune frasi offensive riferite all'aspetto fisico di Michela Murgia, scrittrice scomparsa nel 2023, durante lo spostamento in pullman in una delle 60 tappe del tour che i protagonisti fanno in giro per l'Italia. Parole che avrebbero acceso la dura reazione di Teresa Ciabatti, amica della Murgia.
10: Almeno nel caso mio, nel 2023, si è creata un'atmosfera di, come dire, gita delle medie, no? Per cui si scherzava. Sì, c'erano dei momenti di nervosismo, anche perché è un tour faticoso, però mi sembra addirittura antistrategico mettersi a litigare in una situazione come quella. Quindi non credo che Michele Mari, che è un uomo intelligente, abbia potuto... esprimersi in questi termini.
11: Mari ha respinto le accuse spiegando in una nota di non aver mai parlato dell'aspetto fisico di Murgia e chiarendo che si sarebbe trattato di un fraintendimento. Non parlano i diretti interessati e la vicenda rimane aperta e su un'eventuale esclusione si attende una decisione della Fondazione Bellonci, organizzatrice del premio, che nei giorni scorsi ha ribadito come certi toni e certe espressioni siano incompatibili con lo spirito dello Strega.
10: Il premio Strega si è già dissociato. Quindi non credo che bisognerebbe infierire ulteriormente.
1: Ai mondiali di calcio la Spagna vede la vittoria contro l'Arabia Saudita, torna in campo l'Iran contro il Belgio, ma intanto cresce la febbre dell'Argentina. Andiamo a Dallas dall'inviato Riccardo Porcu.
12: Sì, non poteva essere che un fuoriclasse come Lamine Yamal a rompere l'incantesimo della Spagna, suo il primo dei 4 gol con cui sta vincendo proprio in questi minuti contro l'Arabia Saudita. Tutta l'attesa però nella giornata odierna e tra poche ore per il secondo turno dell'Iran che gioca contro il Belgio, tornando nuovamente a Los Angeles. Una trafila che sarà identica a quella che è stata la volta scorsa, pochi giorni fa, 24 ore soltanto sul suolo americano e poi il ritorno immediato in Messico. Ieri la vittoria storica del Giappone nella millesima partita di un mondiale e il pareggio di Curaçao, la piccola isola caraibica, festeggiato anche dai reali olandesi nello spogliatoio. Olanda da cui hanno ottenuto l'indipendenza solo pochi anni fa, come vedremo nel servizio di Massimo Veneziani, ma prima vediamo la grande festa, la grande attesa degli argentini qui a Dallas per la sfida contro l'Austria di domani al nostro servizio. Può andare bene qualunque luogo, una piazza, un parco, una piscina. I tifosi dell'Argentina sanno come trasformare tutto in una curva. Lo chiamano banderasso e tra poche ore

0: Riempirà le strade di Dallas alla vigilia della sfida contro l'Austria. Cori e bandiere.
1: Lo incontrerò secondo te l'argentino.
0: Ci siamo tutti incontrati qui per la prima volta ed è bellissimo godere di questo tempo, conoscersi e fare festa. Siamo venuti a vedere Messi, il miglior giocatore al mondo. Stiamo vivendo il clima prepartita, è magnifico. Romina ha 3 figli, come i 3 mondiali vinti dall'Albi Celeste, ci dice sorridendo.
2: Atipico,
0: questo è un viaggio atipico, ci si saluta e ci si abbraccia senza nemmeno conoscersi, solo per il fatto di avere la maglia dell'Argentina addosso. Siamo tutti una famiglia. C'è chi il biglietto per domani non ce l'ha, intanto però riguarda i gol di Messi sul cellulare. È stato spettacolare, vedere Messi è una gioia. La stessa gioia che ha portato anche qui nel calcio americano.
3: E lui è riuscito a portare la passione nel calcio, nella MLS, nei bambini.
0: Una passione che colpisce anche Maxi Lopez, abituato alla nostra Serie A e agli stadi di mezza Europa.
3: Il mondiale per l'argentino è come un rituale, no? È un momento nel quale il nostro paese si blocca tutto.
0: Uno sport di tutti e si vede anche qui in cima a un grattacielo. Goitom è tra gli organizzatori, deve dettare i tempi, 4 minuti a partita, niente VAR, bastano 2 fischi per falli e gol. Viene dall'Eritrea, vive qui da 12 anni.
4: Hai visto la linea? Sono tante persone che vogliono giocare.
0: Sembra di essere in una favela e un pochino anche al mondiale.
5: Lo ha fatto 15 volte in tutto. Un numero di parate da Guinness che vale il primo punto mondiale di Curaçao. Merita una statua, dice il portiere Eloy Room. Qualcuno, con un po' di fantasia e di intelligenza artificiale, lo accontenta. 0-0 contro l'Ecuador ed è festa. In stile caraibico, uno scuolabus accompagnava la squadra in aeroporto verso la competizione. All'arrivo negli USA hanno ballato. Poi il mondiale. C'è Comenensia che segna il primo e per ora unico gol di Curaçao, fa nulla che la Germania ne ha fatti 7. I fratelli Bakuna, Tai Chong, l'unico ad essere nato sull'isola, gli altri tutti in Olanda. Una versione 3.0 di Valderrama, almeno nell'estetica. In panca, Dick Advocat, 78 anni, il più vecchio allenatore della competizione. E poi lui, Eloy Room, classe 89, che gioca nella Serie B americana. D'altronde non tutti i supereroi indossano un mantello, ci sono quelli coi guanti. Al fischio finale, re e regina d'Olanda, Curaçao è parte del regno dei Paesi Bassi, nello spogliatoio si lasciano andare. In blu, in tribuna davanti a Curaçao. 7 ore prima, in arancione, davanti alla nazionale olandese.
6: Il TG3 torna a mezzanotte con la nostra edizione Mondo, ora i TG regionali. Grazie per essere stati con noi, una buona serata.

0: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Ma i terrestri non dovrebbero sentirsi tutti a terra?
2: Io uso Carnitin Plus con carnitina, che grazie al suo mix di vitamine e minerali, giorno dopo giorno, mi aiuta contro la stanchezza fisica e mentale.
1: Scrivi Carnitin Plus con carnitina.
2: Carnitin Plus, giorno dopo giorno, l'energia che non ti fa stare a terra.

0: Snella Fileni, panata ma non fritta.
1: Cominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Niente è più bello che tornare a casa. Con l'estate italiana Fiat hai fino a 6.000 euro di vantaggi. Ad esempio grande panda da 14.950 euro con qualunque usato.
1: Sembra il tuo paese.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo a 2,99 euro e saldatrice inverter a 54 euro. Lidl, vale davvero.
3: Se mi rado, voglio qualcosa che ami la mia pelle.
4: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti preparate.

0: radi in una sola passata. Gillette Venus.
1: Lo senti? È un sorso freddo che cattura i tuoi sensi. È un tuffo al cuore. Una risata dolce. È un momento scolpito nel ghiaccio. Branca menta. Il brivido di piacere.
2: C'è un posto dove la natura ti coccola di morbidezza. Cuor di pane Mulino Bianco. Niente crosta, solo il cuore. Gustoso in ogni modo.
3: Senti che buono!
2: Mulino Bianco, dove la natura è una storia buona.
4: Come ti senti?
5: Well banking, grazie.
6: Well banking, grazie!
4: Questa è Credem, una banca che pensa non solo al tuo benessere finanziario, ma anche di vita. Credem, well banking people.
3: E tu, come ti senti?
7: Beh, non è romantico il nostro primo viaggio a passeggio nella natura.
6: Facciamo che il prossimo viaggio lo prenoto io, eh?
8: Viaggio? Ma vai da Conad.
9: Su Econotop trovi tanti servizi pensati per te. Spesa online, viaggi, assicurazioni. Scarica l'app.
8: Io ho assicurato anche la casa.
10: Quando arrivano i disturbi di stomaco, prova Neobianacid. Ha una formula vegetale e un'azione rapida contro reflusso, acidità e difficoltà digestive. Lascia fuori i disturbi di stomaco. Neobianacid, da Aboca.
11: Irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
12: Giornata bollente, qualcosa di rinfrescante.
13: Tè San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale.
14: Tè San Benedetto, irresistibilmente.
15: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.

0: In fiamme la coibentazione di un'ala dell'ospedale del Mare a Ponticelli. Tanta paura, ma non vi sono feriti. Sgomberati alcuni reparti, sul posto i vigili del fuoco. È stato denunciato per occultamento di cadavere il figlio della donna 81enne rinvenuta morta nella sua abitazione a Napoli. La svolta dalle indagini della polizia. Non c'è spazio per uno spillo sulle spiagge di Napoli tra residenti e turisti in cerca di ristoro dalla calura di inizio estate e ricompaiono gli ombrelloni abusivi. Mastro Geppetto è irpino, un falegname 80enne di Aiello del Sabato che da 30 anni fabbrica burattini di Pinocchio in legno e ha un sogno, andare al Parco di Collodi. In campo alle 21 italiane per Belgio, Iran, Lukaku e De Bruyne sotto gli occhi del presidente De Laurentiis. Prosegue il mondiale dei calciatori del Napoli, mentre in Italia il mercato si fa sotto traccia. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione regionale della RAI. Apriamo con l'incendio all'ospedale del Mare che si è sprigionato questo pomeriggio. Sono in corso le verifiche dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Ci aggiorna sulla situazione in diretta da Ponticelli Giovanni Messina.
1: Eccola la facciata completamente annerita, la vedete, dell'ospedale del Mare di Ponticelli. C'è l'autoscala dei vigili del fuoco impegnati in quelle operazioni che tecnicamente si definiscono di raffreddamento dopo lo spegnimento del rogo. Fino a un'ora fa una coltre di fumo nero e denso, visibile anche a chilometri di distanza, dava l'idea delle dimensioni dell'incendio. Per fortuna non si registrano feriti tra i pazienti, tra i dipendenti, quindi tra i medici, gli infermieri e gli altri dipendenti della struttura, ma in queste ore, per precauzione, i pazienti ricoverati nei reparti di quest'ala dell'ospedale vengono trasferiti in altri reparti dello stesso ospedale. Sul posto i vigili del fuoco con diversi automezzi, diverse autobotti, una della capacità di 14.000 litri. Sembra che ad andare a fuoco siano state alcune pedane di legno accatastate all'esterno della struttura. Non si sa la matrice del rogo, si indaga a 360 gradi, sul posto ci sono polizia e carabinieri. E mentre stiamo andando in onda sta per arrivare il direttore generale dell'ASL Napoli 1 Centro, Gaetano Gubitosa, che poi incontrerà i giornalisti e quindi vi terremo informati alla fine del telegiornale.
0: Grazie Giovanni Messina, allora torneremo da te al termine di questa edizione, noi andiamo avanti in una nota. I consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, guidati da Gennaro San Giuliano, reputano impensabile che un ospedale così rilevante come l'ospedale del Mare finisca in fiamme e puntano il dito sulla sanità campana che, dicono, stenta a conseguire una normalità. Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, in un'altra nota chiede verifiche immediate sulle cause del rogo e dà come priorità la tutela dell'incolumità delle persone presenti nella struttura. E l'incendio di oggi pomeriggio è l'ultimo episodio di una storia tribolata negli anni dell'ospedale del Mare, a partire proprio dalla sua realizzazione. Ci dice di più Claudio Pappaianni.
2: Un percorso accidentato negli anni, quello dell'ospedale del Mare di Napoli, a cominciare dai lavori partiti nel 2006, bloccati dopo 3 anni per problemi di natura amministrativa, ripartiti nel 2012, sono stati poi completati nel 2016. La sospirata è entrata in funzione tra il 2017 e il 2018 per quella struttura moderna da 550 posti letto, progettata seguendo le linee guida elaborate dall'archistar Renzo Piano nel 2001, su incarico dell'allora ministro della Salute Umberto Veronesi, che ne fanno uno dei presidi sanitari più all'avanguardia d'Italia. L'ospedale del Mare diventa subito una struttura nodale per la rete delle emergenze, la più grande affrontata, manco a dirlo, il Covid, che vede l'ospedale di Ponticelli centrale nella sua gestione. L'arrivo nottetempo delle strutture prefabbricate fu salutato dai cittadini con un liberatorio applauso. Intanto, la struttura progettata per diventare albergo a supporto di dirigenti e familiari fu trasformata in Covid Center. Era la primavera del 2020, meno di un anno dopo, all'alba dell'8 gennaio 2021, nel mega parcheggio della struttura si aprì una voragine. Inghiottì, per fortuna, solo 4 auto, nessun ferito, tranne quella lacerazione sull'asfalto che resta ancora lì a distanza di oltre 5 anni, sotto sequestro giudiziario.
0: Voltiamo momentaneamente pagina e parliamo di cronaca. È stato denunciato per occultamento di cadavere il figlio della donna 81enne rinvenuta morta nella sua abitazione a Napoli. La svolta dalle indagini della polizia. I dettagli con Alessio Aversa.
3: È stato denunciato per occultamento di cadavere e truffa ai danni dello Stato il figlio di un'anziana donna di 81 anni trovata morta questa mattina nella sua abitazione di Corso Vittorio Emanuele a Napoli. L'uomo avrebbe tenuto nascosto il cadavere della madre per poter riscuotere comunque la pensione. Sul posto erano intervenuti gli agenti della polizia e il personale del 118 che questa mattina non avevano potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo quanto accertato dal medico legale, l'anziana sarebbe morta per cause naturali. Gli investigatori hanno ascoltato a lungo il figlio di 44 anni con il quale la donna viveva da tempo. Non si esclude nessuna ipotesi, neanche il fatto che l'anziana possa essere stata nascosta per settimane se non mesi, e gli inquirenti stanno verificando ogni aspetto della vicenda. A segnalare la prolungata assenza della signora sarebbero stati i vicini di casa che non la vedevano da tempo.
0: Due giovani originari di Torre Annunziata in provincia di Napoli sono ricoverati in prognosi riservata all'ospedale di Battipaglia a seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina a Capaccio Pestum in provincia di Salerno. Nell'impatto che ha coinvolto una Fiat Panda con a bordo i due giovani e una Ford Focus con dentro alcuni uomini di nazionalità marocchina, l'utilitaria ha avuto la peggio finendo in un canale a bordo strada. Cambiamo argomento e parliamo di turismo. Spiagge partenopee sotto assedio da chi cerca di rinfrescarsi con un bagno nei litorali cittadini, anche in barba a divieti e sequestri. Vediamo con Claudia Marra.
4: È bellissimo, soprattutto Positano, Amalfi. Oggi volevo visitare Capri.
5: Napoli come l'ha trovata?
6: Napoli è sempre bella.
5: Lei ha l'ombrellone?
7: Sì.
5: Però mi diceva...
7: Non l'ho usato.
5: Quindi se l'è portato ma se lo riporta a casa?
7: Sì, sì, sì.
5: A Napoli li trova gli ombrelloni?
7: Sì, sì, sì, c'erano tutte le spiagge attrezzate.
8: Ci richiamo in via Caracciolo il giorno dopo il sequestro di 100 ombrelloni e lettini abusivi.
9: Ma penso che non va bene, perché pure che uno vede una sedia, cioè non è che ci stanno gli ombrelloni, che diciamo che...
5: Però ci sono, c'è proprio la chiusura, no? Non si può scendere perché è pericoloso.
9: La chiusura ci sta già da un anno e mezzo. Quando è che l'aprono? Questo caldo, giustamente, come fanno queste persone? Lo suonano a fare questo bagno?
5: No, noi siamo della RAI, voglio solo sapere, ma qui hanno portato via le sedie?
8: Domandiamo, si noleggiano ombrelloni alla rotonda Diaz. Ci chiedono di allontanarci. Chiediamo ad una turista americana quanto paga l'ombra per un giorno.
5: Do you take umbrella?
10: Yes.
5: How much?
11: 70.
10: Yeah.
5: How much cost?
10: Let me see. 5 euro.
8: I napoletani rivendicano il loro mare blu e a chilometro zero.
5: Quanto vi costa oggi il mare?
11: Niente.
0: In barca a vela per la solidarietà contro le leucemie, una giornata di benessere e apprendimento nel Golfo di Napoli di cui ci parla

0: Fabio Forlano.
1: Nel primo giorno d'estate si celebra anche la giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, l'occasione a Napoli per rinnovare l'appuntamento con la veleggiata nel mare della solidarietà, l'evento al circolo canottieri organizzato da 115 assieme ad AIL e Lega Navale.
2: Sono 10 anni che riusciamo a offrire questa opportunità e questa esperienza ai nostri pazienti, ai caregiver, ma anche agli operatori sanitari.
1: E allora tutti insieme in barca, pazienti, famiglie, personale sanitario, per una giornata di benessere e di apprendimento.
3: Ma non è una cosa solamente di oggi, è una cosa che comunque va avanti durante l'anno, perché partiamo con dei corsi specialistici che tendono a curare sia l'aspetto psichico che anche l'aspetto fisico, tutti i benefici che derivano dalla velaterapia.
1: Ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 30.000 nuovi casi di tumore del sangue, poco più di 2.000 riguardano bambini e adolescenti.
4: Le istituzioni devono sempre di più stare vicino a chi in questi anni ha lavorato nonostante anche a volte la poca valorizzazione.
1: Edizione speciale questa perché le ragazze e i ragazzi hanno avuto l'opportunità di partecipare alla Vela Longa, storica regata nello scenario unico del Golfo di Napoli.
0: 50 anni di politica per l'ex guardasigilli Clemente Mastella, festeggiati a Benevento con gli amici e i colleghi di una vita. L'inviata Annalisa Angelone.
5: Quando Moro venne a Benevento ha fatto uno dei discorsi più belli della sua esistenza politica. La sera è invitato a cena da me, vedeva ogni tanto, senza farsi scorgere agli altri, prendeva i torroncini in questi San Marco Chioti e li metteva in tasca. E gli dissi: Presidente, ma che fa? Sai, Clemente, per il mio nipotino, quello che lui poi ricorda Luca nelle lettere al carcere, disse: Presidente, io ho pensato a lei, al nipotino, a tutti.
6: Al Teatro Romano di Benevento, Clemente Mastella festeggia le nozze d'oro con la politica, condividendo storie e ricordi che si intrecciano con la grande storia. Sul palco gli amici, tra cui il ministro dell'interno Piantedosi, raccontano l'uomo dietro il politico.
7: Un'esperienza che non è solo politica, è anche umana, è anche quindi di un tratto della personalità molto importante. Siccome il successo è durare, se si dura così tanto vuol dire che si è persone di successo.
8: Credo che la ricetta è stata quella della grande umanità di Clemente e del suo rapporto con la gente, perché in politica senza la gente non si è nessuno, con la gente si è tutto.
6: Eletto per la prima volta alla Camera con la DC il 20 giugno 1976, due volte ministro e ora sindaco, Mastella è prima di tutto un uomo che ascolta, dice lo scrittore Maurizio De Giovanni, e il rapporto diretto con la gente è una caratteristica che spesso manca alla politica attuale.
9: Una grande forza e anche un grande messaggio. In una politica sempre più virtuale, Clemente Mastella è una persona che sta sul territorio e parla con i cittadini.
6: Le radici sannite hanno influito sulla sua visione della politica?
5: Ho conservato questa testardaggine sannita, questa voglia di andare avanti anche quando c'erano difficoltà, barriere da superare.
0: L'inviato Rino Genovese ci racconta la storia di Otello Galluccio, falegname irpino d'altri tempi, con la passione per il più famoso burattino italiano, Pinocchio.
10: Geppetto esiste davvero, ha compiuto 80 anni e vive in Irpinia, ad Aiello del Sabato, Mastro Otello Galluccio. Entriamo nel mondo di Mastro Geppetto. Nel suo laboratorio taglia e intaglia pezzi di legno con un unico scopo, creare Pinocchi. Come nasce questa passione?
11: Questa passione nasce perché io quando andavo a scuola la mia maestra ci lesse il libro di Pinocchio, le favole di Pinocchio. E poi col tempo ho pensato, ma perché non costruisco un Pinocchio? E da quel momento ho iniziato a costruire questi Pinocchi che poi mi danno simpatia, mi danno gioia. Ognuno di noi nella vita dell'uomo è stato un po' Pinocchio, perché qualche bugia l'avrà detto.
10: Ma è difficile costruire un Pinocchio? Quanto tempo occorre?
11: Per costruire un Pinocchio non è difficile, ci vuole passione.
10: Fino a 50 anni lei ha fatto il muratore. Oggi questa è la sua nuova professione?
11: È solo una passione. E mi piace regalare pure qualche nipote, amici.
10: Ma un suo Pinocchio ha mai preso vita e si è trasformato in un bambino?
11: Aspetto quell'ora, quel momento.
10: Tutti la chiamano Mastro Geppetto e lei ha un sogno nel cassetto.
11: Vorrei andare a Collodi a visitare quel parco di Pinocchio e vedere dal vivo dove è nata questa favola di Pinocchio.
0: E ora apriamo la pagina sportiva odierna con la palla a volo e gli europei che prendono

0: dando il via a settembre alla piazza del Plebiscito. Piero ne ha parlato con un campionissimo, Andrea Zorzi, l'intervista della domenica.
1: Andrea Zorzi, il 10 settembre la nazionale a Napoli per la gara inaugurale degli europei di pallavolo. Come te la immagini?
2: Immagino bella la nazionale, bella la partita, bellissimo il luogo. Di una Napoli che mi pare particolarmente brillante, quindi felice di poter partecipare a un evento così importante, sia dal punto di vista agonistico che da quello culturale.
1: Napoli ha una grande fame di pallavolo, eppure da circa 30 anni non ha una squadra in Serie A1. Come te lo spieghi?
2: Siete in buona compagnia. Non sono tante le grandi città che hanno pallavolo, che è sempre stata storicamente lo sport delle province. Quali siano le ragioni non lo so con precisione, forse legato anche all'interesse, alla competizione con altri sport, ma sta di fatto che la pallavolo è nata in provincia, si è sviluppata in provincia e quello è il luogo più naturale.
1: In Campania c'è anche il caso limite del Sorrento, che ha una squadra che si è salvata in Serie A2, ma dovrà giocare la Serie A3 perché non c'è un palazzetto. Nel 2026 succede anche questo.
2: Il tema degli impianti in Italia è molto complicato per tante ragioni. Tra l'altro c'è anche una differenza proprio geografica tra le disponibilità di palazzetti. Non c'è dubbio che le richieste che hanno gli sport che vogliono essere di alto livello spesso contraddicono le disponibilità dei vari palazzetti. È un grande peccato perché Sorrento è una squadra che ha fatto benissimo, che ha giocato benissimo, ma ci sono alcuni regolamenti che hanno a che fare con la capienza, con la disponibilità e qualche volta occorre rinunciare a delle belle opportunità.
1: Negli anni 90 c'era la Concavi Napoli, tu hai incrociato da avversario quella squadra in cui giocavano anche grandi campioni come Ganev e come Van der Mühlen.
2: Me le ricordo perfettamente, sono anche due cari amici, fu una bella esperienza per la Concavi, fu bello anche per noi venire a Napoli a giocare, è un po' lontana nel tempo, io me la ricordo ma perché sono grande.
1: Chiudiamo con un quiz, chi era il giocatore nato a Napoli della tua generazione di fenomeni?
2: Andrea Zani. Andrea Zani è solo nato a Napoli, poi è cresciuto a Saturnia, però il papà, che faceva parte dei militari del canottaggio, è il bimbo nacque qui a Napoli.
0: E ora il calcio, Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, osservati speciali dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, al Mondiale. Allora vediamo il punto sulle prospettive di mercato azzurre con Giuseppe De Caro.
3: È atteso allo stadio per assistere alle 21 italiane a Belgio-Iran che si giocherà a Los Angeles, Aurelio De Laurentiis. Osservati speciali De Bruyne e Lukaku. Più da lontano segue i due anche Allegri che in settimana dovrebbe ufficialmente diventare il nuovo allenatore del Napoli e incontrerà KDB e Big Rom in ritiro dopo le vacanze post-mondiale. La permanenza in azzurro del centrocampista appare più probabile mentre quella dell'attaccante è più difficile. L'ingaggio pesante, le condizioni fisiche e l'atteggiamento tenuto nell'ultima stagione potrebbero portare ad un addio. Se una porta si chiuderà, altre potrebbero aprirsi. Il Napoli tratta col Genoa e sarebbe in pole position per l'esterno Norton Caffi. Resta calda poi la pista che porta al centrale della Lazio, Ghila. I biancocelesti valutano il difensore 30 milioni. Il Napoli ne offrirebbe la metà, ma si potrebbe trovare una via di mezzo col difensore intenzionato a trasferirsi all'ombra del Vesuvio.
0: Torniamo in collegamento da Giovanni Messina all'ospedale del Mare a Ponticelli per gli ultimi aggiornamenti. Giovanni.
4: Vigili del fuoco ancora al lavoro qui per le ultime operazioni di raffreddamento, così si definiscono dopo lo spegnimento del rogo queste operazioni. Non ci sono stati feriti, ma sono stati evacuati per precauzione i pazienti dei reparti di medicina d'urgenza e pronto soccorso. Si indaga per accertare le cause del rogo. Sembra che a prendere fuoco siano state alcune pedane di legno accatastate all'esterno del presidio ospedaliero. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche polizia e carabinieri. La linea può tornare allo studio.
0: Si è chiusa con il poeta maliano Ismael Diadie Darà la sezione letteratura di questa edizione del Campania Teatro Festival. Ci dice di più Ettore De Lorenzo.
5: È attorno alla sillaba ma che quest'anno si è concentrata tutta l'attività della sezione letteratura del Campania Teatro Festival, sezione che si è chiusa ieri con l'ultimo ospite in programma, il poeta maliano Ismael Diadie Aydara, da anni costretto all'esilio, e l'esilio, la fragilità dei luoghi a cui si appartiene, ha fatto da sfondo a questo spazio di poesia di frontiera, sempre inseguendo significati e destinazioni di quella sillaba magica. Ma Elio Pecora si è concentrato su quel suono che è il primo che pronuncia ogni bambino.

0: che riporta al seno della mamma, ma poi c'è Ma come mare di Fabrizio De André e infine Ma come matria, l'abbraccio di patria e madre del poeta curdo Hisam Jamil Allawi. Il bilancio del curatore della sezione letteratura Silvio Perrella, che parla dello strazio dei luoghi e delle anime come tratto comune tra i quattro incontri dedicati alla sillaba magica, al Ma.
1: Ed è di questo strazio che parliamo anche, e molto, in questi giorni. Non nel modo in cui ne parlano i giornali, per esempio, o le televisioni, cioè nel mondo dell'informazione, ma nel modo tattile, sensibile, corporeo, di quando appare una persona che viene da quello strazio e ti racconta. E ti racconta non con il modo dell'urlo, della invettiva, ma con la gentilezza di chi ha trovato un'altra patria.
2: Ora le previsioni del tempo. Grazie di essere stati con noi e buona serata.
3: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
4: Sulla Campania locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, bel tempo ma con temporanei addensamenti e isolati rovesci durante le ore più calde. Sull'Appennino campano, ampi rasserenamenti, salvo momentanei annuvolamenti compatti nel pomeriggio con associati brevi rovesci. Sul Salernitano, occasionali piovaschi nelle ore pomeridiane lasceranno poi spazio ad ampie aperture. Le temperature risulteranno sostanzialmente stabili sia nei valori minimi che in quelli massimi. La ventilazione si presenterà di debole intensità ed in genere proveniente dai quadranti occidentali. Mare poco mosso.

Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, invece, navigando con la Nina e la Maria sull'App Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,90€.

0: Più bello che tornare a casa. Con l'estate italiana Fiat hai fino a 6.000 euro di vantaggi. Ad esempio 500 con nuovo motore ibrido da 14.950 euro. Con qualunque usato.
1: Quando è festa. Quando è...
2: No.
1: Quando è tardi, ma neanche troppo. Quando è amore. Quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.
3: Ehi, Felix! È arrivato Robby!
4: Ho portato la cena!
3: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni giorno è un'avventura, ogni momento è perfetto per qualche marachella e dove ogni pasto è irresistibile. Purina.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo a 2,99€ e saldatrice inverter a 54 euro. Lidl, vale davvero!
6: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
7: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
6: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Ultima ora, ladro in fuga!
9: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
10: Viaggiare è il modo migliore per conoscere il mondo. Il mio consiglio è di informarvi.

0: di sempre sul paese che intendete visitare, consultando per esempio il sito viaggiaresicuri.it dell'unità di crisi della Farnesina. E prima di partire è sempre bene iscriversi su dovesiamonelmondo.it, così in caso di emergenza sapranno dove siete.
1: Zequil presenta Campioni ogni giorno. Medaglia d'oro nei 100 metri in ascensore. No, ha solo dormito meglio. Con Zequil gommosa alla melatonina, dormi bene e diventi un campione ogni giorno.
2: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
3: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
4: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
3: Al filtro UV.
4: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
5: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
6: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
5: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia, in un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
8: E io non è che oggi ci penso e ci piango e domani ho dimenticato. Per me mio fratello è un continuo. Nessuno di noi potrà mai cancellare un affetto così grande.
2: Con Federica Sciarelli, Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21:15 su Rai 3.
9: La terza tappa del nuovo viaggio di Overland prosegue alla scoperta dell'oro verde del Centro America, la spettacolare Costa Rica. Con Filippo Tenti, il mondo con gli occhi di Overland. Giovedì alle 21:15, Rai 3.
2: Prosegue nell'estate di Rai 3 il viaggio di Mario Tozzi nel passato, presente e futuro della vita dei Sapiens.
10: È raro che i Sapiens trovino il tempo e il modo di conservare pezzi di natura, soprattutto vicino alle grandi città.
2: Con documentari straordinari e l'esplorazione di luoghi che hanno ancora molto da raccontare.
10: Abbiamo violentato il nostro territorio, l'abbiamo consumato a un ritmo insostenibile e poi ci lamentiamo se qualcuno ci presenta il conto.
2: Con Mario Tozzi, Sapiens Files, un solo pianeta. Da sabato alle 20:30, Rai 3.
11: Il suo studio era come Mario, era grande, invaso da tele, da colori, da rumori, da suoni, da televisioni accese, da macchinari tecnologici molto avanzati, qualche bicicletta, giocattoli del figlio Marco. Riviste, libri, schermi molto grandi per proiettare immagini televisive.
12: Uomo intelligente, di grande reattività, si è trovato sempre di fronte al televisore acceso. L'Italia di Schifano, ma anche l'America di Schifano, ma anche il mondo di Schifano, i suoi passaggi in Inghilterra, i suoi passaggi in Europa, sono quelli di un mondo che non ha di persone giovanissime che vivono in loft, che vivono in grandi stanzoni, che non hanno mobili, hanno un letto e un televisore, di solito un televisore per terra. Schifano a volte aveva 3, 4, 5 televisori, già anticipava ciò che sarebbe stata la comunicazione del computer, la comunicazione multimediale, ma anche la comunicazione multimedia e maxi schermo. Erano cose che non c'erano allora, ma lui le vedeva e li rappresentava e aveva capito che l'immagine in movimento, trasportata continuamente da un punto all'altro, quella è era la realtà nella quale l'artista viveva e che l'artista doveva rappresentare.

0: Arrivederci un'altra foto.
1: Mario Schifano, tu sei nato nel 1935.
2: Nel 34.
1: Tuo padre era archeologo, no? E hai vissuto a Leptis Magna.
2: Sì.
1: Ci sei stato fino alla guerra. Poi sei venuto in Italia e cominciata lì la tua vocazione pittorica?
2: Quando io ho deciso di fare il pittore nel 60, proprio assolutamente, lì non si tratta di vocazioni. È una cosa molto più intelligente della vocazione.
1: Per caso sei diventato pittore, diciamo così?
2: I casi non si sono mai. Era senz'altro
1: una necessità.
2: No, un passaggio giusto è che da ragazzo io avevo il problema che non avevo voglia di studiare, perciò avevo sempre il problema di dire le bugie. Capisci? Che vocazione, il cavolo vocazione, capisci? Scusa.
1: E com'è che sei arrivato a prendere i pennelli e a dipingere? Ecco, c'è stato un
2: momento. Ma perché io lavorando al Museo Etrusco, dove mio padre mi aveva fatto entrare come aiuto restauratore, ecco, le negligenze, no? È chiaro che quando ero solo, invece di stare lì a pulire i cocci, io facevo queste cose, erano piccole cose infantili. Questo non l'ho mai detto a nessuno.
3: Ma l'importanza di Schifano coincide con la qualità della sua pittura, però non solo, diciamo, con una qualità di ardua comprensione per iniziati, ma una qualità che ha una grande capacità di comunicazione. Ecco, sebbene appunto artista d'avanguardia, Schifano non ha rinunciato come altri alla pittura e dentro alla pittura ha cercato questi nuovi linguaggi, diciamo, in sintonia con i mezzi di comunicazione di massa, con il mondo quotidiano, e bisogna dire come risultato che tra i tantissimi artisti eccellenti che l'arte italiana ha prodotto in questa seconda metà del secolo, Schifano è uno dei pochi, veramente pochissimi, che ha conquistato anche una popolarità, ecco, e questo grazie al fatto appunto che la sua pittura è accessibile anche al grande pubblico.

0: quando hai cominciato a esporre, diciamo così?
1: Subito. La prima mostra l'ho fatta da Liverani, alla Galleria della Salita, ed era una mostra di gruppo. Poi la prima mia mostra da solo, personale, era Tartaruga.
0: Eravamo negli anni 50?
1: Io. No, eravamo esattamente nel 60.
0: Ah, nel 60?
1: Sì.
0: Influenzata dalla pop art, cos'è?
1: No, veramente la pop art non c'era ancora. Dal momento che ho cominciato a fare quelle tele così, quei monocromi, al momento che c'è stata la mostra da Cindy Giannis, devo dire la verità che intorno al mio lavoro si erano già accentrate delle definizioni che poi tu puoi capire, sono quasi amministrative per la realtà di un lavoro. E me ne avevano... Pop art è venuta addirittura dopo la mostra di Cindy Giannis.
0: Ma in te c'è anche molto dell'action painting americana, non so.
1: Ti giuro di no.
0: Ma chi è che ti ha influenzato, diciamo?
1: Ma mi ha influenzato... No, la vera influenza io l'ho avuta veramente non da... Neppure da dei libri o dalle immagini. Perché questi quadri che tu nomini adesso, nel 60, che tra l'altro sono veramente superati dal mio lavoro attuale, e sono stati sempre superati da ogni lavoro successivo.
2: L'ho visto. Non è un problema. Buonasera,
3: buonasera.
2: Come va?
3: Ti ho aspettato 5 minuti.
2: No, no.
4: Ti ricordi da Rothko a New York quella volta che...
2: Visto che sei qua mi darai una mano, che quella disgraziata crede di fregarmi. Adesso farò un macello. Tu fa finta di niente, aspettami che io torno tra 5 minuti, davvero.
1: Io devo dire la verità che ho la preferenza solo per 6 colori che sono la gamma di questo. Sono esattamente il blu, poi il verde, e poi il giallo oro, il giallo limone. Beh, poi ci sarebbe il rosa, il ciclamino.
0: Sono molto tossici questi colori, come mai?
1: Sì, molto. Ma sono colori alla nitro.
0: Senti, ma si asciugano subito o no?
1: Si asciugano in pochissimi minuti.
0: Ecco, quindi ci
1: perciò
0: puoi
1: in un giorno io potrei fare un sacco di quadri.
0: Ma questo è un momento di particolare fortuna per te, vedo che sei.
1: Io sono fortunato dal 1960, da quando ho fatto un quadro che si chiama Out Out. Poi ti ho detto, ho una moglie, ho anche un figlio, stupendo.
0: Ecco, questo
1: ti puoi immaginare se uno può avere soltanto la pittura quando poi c'ha... Beh, insomma...
5: Lo Schifano che si è presentato alla pop art americana nel momento in cui la pop art americana stava avendo la sua fortuna era un artista che aveva già fatto la svolta che avrebbe trovato e ritrovato nei suoi colleghi americani. Alcune cose erano già accadute nella pittura di Schifano, in cui non c'è un tornare in Italia e portare la scuola americana, ma c'è un andare negli Stati Uniti e portare quella parte di innovazione, di scatto in avanti della cultura, in particolare del segno grafico, della pittura italiana, che lui e alcuni altri avevano già realizzato, ma di cui lui era certamente il giovanissimo caposcuola.
1: Allora, senti Simoncini, vieni qua. Questo è del 70.